0: vedendo con l'ipotesi di raddoppio dell'inceneritore di Montale che brucia da 50 anni insistendo con le sue nocività su quel territorio, ma anche con le controproposte che si avanzano dal basso, come è successo tante volte, come spesso succede nelle lotte, non sempre, non è scontato, ma a volte e spesso accade, non si contesta solo quelle che sono le proposte, le iniziative della controparte datoriale, aziende e decisori pubblici, ma si avanzano anche delle proposte o controproposte di base e dal basso. Su questo piano, su questi temi, la rete Rifiuti Zero in Toscana lavora veramente da tanto tempo con competenza e precisione e quindi con Fabrizio vorremmo fare un po', non proprio un approfondimento, comunque un punto della situazione, un aggiornamento sulle tante cose che si stanno muovendo insieme alla vicenda di Montale in tutta la Toscana, a partire da Montale, ma passando inevitabilmente dalle proposte di ossicombustore in Valdera e in generale qual è lo stato della combustione, delle ipotesi di combustione dei rifiuti che abbiamo avversato tante volte e che continuano a vedere da una parte alcuni settori del centro-sinistra e anche delle aziende favorevoli, ma anche tanti scricchiolii dentro le stesse forze di maggioranza, sia di centrodestra che di centro-sinistra. Ovviamente ci saranno degli aspetti strumentali, ma probabilmente anche alcune vicende, alcune questioni, alcuni temi stanno arrivando un po' a maturazione e anche i più duri cominciano a capirli. Comunque, io lascio immediatamente a te, Fabrizio, la parola per fare, come si diceva, un quadro generale della situazione nella massima libertà. Vai pure libero, parti da dove vuoi, cerca di essere esaustivo e sintetico. Ovviamente, come sempre, non è assolutamente semplice, ma per tutti e tutte coloro che vorranno approfondire, vorranno avere un po' un polso della situazione su quelle che sono le tante vicende legate alla gestione dei rifiuti e anche alla sua produzione, che come sempre diciamo dovrebbe essere proprio l'inizio della riduzione. La tua intervista, il tuo quadro sintetico sarà e speriamo possa essere un punto di riferimento per sapere dove siamo, a che punto siamo.
1: In questa estate 2026 la piana tra Prato e Pistoia è caldissima come dappertutto, resa più invivibile dall'inversione termica e dal ristagno dell'aria, ma è caldissima anche per una ripresa che non credevamo così vivace della mobilitazione in paesi in cui c'è da anni l'assuefazione della popolazione che da 50 anni subisce gli effetti nocivi e dannosi dell'inceneritore di Montale. La notizia che lo streaming sito e vuoto preliminare del piano d'ambito ATO Centro prevede un importante revamping, forse un raddoppio dell'inceneritore, ha fatto esplodere l'insofferenza e il limite di sopportazione degli abitanti. La costituzione di un battagliero comitato Non ci stiamo, CIS è l'azienda pubblica dei tre comuni, Agliana, Montale e Quarrata, che è proprietaria dell'inceneritore, che è quindi in servizio pubblico. E accanto al comitato, gli attivisti di Rifiuti Zero e partecipate assemblee hanno fatto il resto. Ora si replica. Mercoledì 12 agosto alle 21, alla Sala della Misericordia di Oste di Montemurlo, via Scarpettini, saremmo a chiedere conto agli amministratori del voto favorevole nell'assemblea ATO Centro e per informare la popolazione della possibilità di chiudere l'inceneritore e di un nuovo e realizzabile piano d'ambito senza incenerimento né combustione. Il giorno dopo, giovedì 13, alle ore 21, saremo presenti al Consiglio Comunale di Montale a Villa Smilea ad assistere numerose e numerosi e a supportare le richieste di alcuni consiglieri civici di cambio del piano ATO e di un referendum popolare. Perché si è creata questa situazione? la Regione Toscana, disattendendo la legge e il piano regionale di gestione dei rifiuti e per l'economia circolare e le normative UE, cioè dell'Unione Europea, ha fatto una inversione a U sulla propria politica sui rifiuti, rilanciando l'incenerimento attraverso la proposta di revamping e il raddoppio delle quantità da bruciare negli impianti di Montale e di Poggi Ponzi e con l'ossicombustore da collocare nella discarica Belvedere di Peccioli in Valdera. La giunta regionale del 2 marzo 2026 fa proprie le indicazioni di ARERA sulla individuazione degli impianti intermedi, vale a dire inceneritori e discariche, e degli impianti minimi. Impianti minimi sono quelli che dovrebbero realizzare la chiusura del ciclo dei rifiuti in ogni singolo ato. Nel lato Toscana Centro sono individuati come impianti minimi l'inceneritore di Montale, che tratta nel 2026 49.000 tonnellate, la discarica del Fossetto a Monsummano Terme, dove vengono conferite 41.000 tonnellate, sempre nel 2026, e la discarica di Belvedere di Peccioli, a cui verranno conferiti 32.400 rifiuti. Discarica, questa di Belvedere di Peccioli, che non è nel lato centro, ma in Valdera, in forza di una convenzione interambito ato centro ato costa che riguarda anche altri impianti minori. Il direttore di ato centro Baldini, Novello Pilato, pone ai comuni l'out-out tanto insensato quanto inaccettabile, sia nell'audizione in quarta commissione del Consiglio regionale il 4 marzo 2026, sia nella recente assemblea ato centro. Volete continuare a inviare fuori ato i rifiuti prodotti in ato centro o volete il revamping e il raddoppio dell'inceneritore di Montale? Questa domanda, appunto pilatesca, è destituita di ogni fondamento. Prima di tutto perché i rifiuti verranno comunque inviati per molti anni ancora in Valdera, in quanto anche se si decidesse di realizzare l'inceneritore, e ovviamente noi ci opporremo con tutte le forze, ci vorranno 7-8 anni a costruirlo e per questo tempo i rifiuti saranno ancora inviati fuori ato, e tra 8-9 anni la situazione nel mondo e nella Toscana centrale potrebbe essere molto diversa. La dimensione della mobilitazione del conflitto per questi motivi è regionale, come l'insieme del movimento No Ince e per rifiuti zero, accolto nel 2025 con incontri pubblici, controproposte e la bella e partecipata manifestazione di Pontedera. Nel frattanto la lotta continua anche in Valdera contro le discariche e l'ossicombustore della Belvedere, sempre più in bilico dopo la presa di posizione di molti comuni, la presa di posizione contraria di molti comuni, e anche dopo le dichiarazioni dell'assessore all'ambiente regionale, che pare contrario all'ossicombustore e a una ripresa dell'incenerimento, assessore all'ambiente subito smentito da Giani. Continua la mobilitazione e la lotta dopo l'incidente con incendio alla Delca Energy di Vico Pisano e il deposito al suolo di polveri sottili, furani, diossine ed altri metalli. Montale, in attività da 50 anni in un contesto sanitario che dovrebbe spingere le istituzioni a verificare gli impatti e a lavorare per la chiusura dell'inceneritore, peraltro promessa più volte e più volte disattesa. Il revamping, con o senza raddoppio, è inaccettabile e anche impossibile da realizzare. I materiali, molto spesso in via di esaurimento, vanno riutilizzati, non bruciati. Comitati, associazioni e alcuni consiglieri civici dei comuni di Agliana e Montale vogliono la dismissione dell'inceneritore, la bonifica dell'area e una riconversione oggi possibile in piattaforme di economia circolare, in un processo virtuoso di riduzione alla fonte, riparazione, riuso e riciclo, e con la minimizzazione del RU, vale a dire del rifiuto urbano residue, trattandone a freddo una parte consistente. È disponibile una strategia concreta e stiamo lavorando, in particolare come Rifiuti Zero, a uno schema di altro piano d'ambito. Nell'assemblea del Lato giova ricordare che accanto a molti sì, il comune di Montemurlo ha votato contro. Il comune di Carmignano non si è presentato, ovviamente perché non concordava. Il comune di Agliana si è astenuto. Pistoia è uscito al momento del voto motivandolo. In questi conflitti progettuali, come quelli sui rifiuti e la loro gestione nella piana Firenze-Prato-Pistoia e in Valdera e nell'area pisana, emerge uno spazio di autonomia e di riappropriazione delle scelte sul proprio ambiente di vita e sulla propria esistenza da parte di abitanti, comitati e realtà di base più o meno organizzate. Una tendenza a agire e a contare in prima persona, fuori dalla politica statuale, dalla separazione tra sociale e istituzione delegata. Non si possono né si devono fare sconti alle amministrazioni quando fanno scelte di distruzione della materia e di rischi per la salute umana e per l'ambiente, e l'opposizione deve essere netta. Tuttavia, partendo dalla dimensione della comunità resistente e progettante, modalità come l'alleanza comunità comuni lungimiranti Rifiuti Zero, proposta appunto da Rifiuti Zero, potrebbe essere uno spazio da allargare per dare vita alla comunità della natura che insorge, riprendendo un noto slogan del movimento. Quindi massima partecipazione nonostante l'agosto e il ferragosto, mercoledì 12 agosto ore 21 alla Sala della Misericordia di Oste di Montemurlo, per un confronto con gli amministratori e per presentare alcune proposte per un diverso, radicalmente diverso piano d'ambito. E il giorno dopo, giovedì 13 agosto, sempre alle ore 21, questa volta però al comune di Montale, alla Villa Smilea, dovremmo essere in tante e in tanti per manifestare il nostro no all'ampliamento dell'inceneritore di Montale e per la sua dismissione con bonifica, e per dare una mano a quelle mozioni che richiedono per un verso un referendum popolare e per l'altro ripensare l'adesione a un piano d'ambito che, nonostante il caldo, fa acqua da tutte le parti.

Pronto.

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo, senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca che non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

played by the Simpsons. George Washington.

We discussed this and I said no.

Ciao. Benvenute, benvenute a voi persone che oggi alle 21 di questo anonimo mercoledì sera avete avuto la brillante idea di collegarvi su Radio Wombat tramite le libere frequenze che ospitano il nostro segnale in 1359M oppure tramite il vostro aggeggio multimediale preferito su radiowombat.net.

Alle ascoltatrici, agli ascoltatori più attenti e affezionati, la mia voce non sarà nuova, complice la mia presenza su qualche trasmissione su questa radio nelle settimane scorse, mentre cercavo di capire come orientarmi nel grande aggroviglio di cavi e segnali elettrici che adesso mi ritrovo qua davanti.

Ebbene, questo grande ammucchio che fino a poco fa era assolutamente incomprensibile ai miei occhi ha scelto di venire a patti con me per introdurvi questa nuova trasmissione, Sbloccami, che da oggi, 3 giugno, andrà in onda ogni mercoledì dalle 21 alle 22 su Radio Wombat. Ma di che si parla qua? Di cosa tratta questa trasmissione, direte voi? Ma la verità è che non lo so nemmeno io, ma ho degli indizi. In realtà li avete anche voi, ma quali, direte? Ebbene sì, la sigla ci suggerisce qualcosa. Innanzitutto, che come vi ho detto, questa trasmissione si chiama Sbloccami. Ma come mai? Chi è che deve essere sbloccato? E da cosa? Beh, allora, la sigla inizia con il suono di notifiche più disparate, sia recenti, create magari appena qualche anno fa, ma alcune invece possiamo anche dire che abbiano addirittura raggiunto la maggiore età, facendo venire in mente ai più solidi e solide il Nokia 3310, marchingegno che era tanto compatto quanto indistruttibile che ha accompagnato le prime telefonate, letteralmente senza fili. E allora questo tripudio, questa ratatouille, questa ribollita di suonerie fa spazio a una voce, magari un po' sintetica, quasi robotica, che vi intima con qualche difficoltà a sbloccarla. Verrebbe quindi da dire che è il telefono che, dopo aver ricevuto vari messaggi, vari likes, magari vari mail, e perché no, magari messaggi di allerta nazionale per una catastrofe imminente, vi chiede con quel tono gentile ma diretto di sbloccarlo. E invece no. O magari sì. Boh, ancora non lo sappiamo. Dovremo un attimo fare dei ragionamenti. Dovremo scavare più a fondo durante questa prima puntata, anche solo per capire di cosa parleremo. Ma sono sicuro che alla fine avremo tutto più chiaro e finalmente saremo pronti e pronte ad affrontare le prossime puntate di questa trasmissione.

Avrò quindi, in un certo senso, bisogno di voi nell'accompagnare questo ragionamento che si protrarrà per i minuti che rimangono di questa prima puntata. Ed ho bisogno di voi non solo perché queste riflessioni hanno senso solamente se condotte in maniera inclusiva e collettiva, ma anche perché vi ricordo che potete scriverci sul nostro pad oppure alla nostra mail, nel caso in cui ci fosse qualcosa che non vi torna, con cui siete d'accordo, ma anche che vi piace, a cui volete aggiungere qualche vostro pensiero.

0: iPhone phones and iPads.
1: What do they have to do? Get
0: Digital

Se abbiamo detto che gli indizi per capire di cosa parlerà questa trasmissione sono nella sigla, ma ripartiamo da lì. Ripartiamo dalla voce robotica che ha aperto le danze e che continuerà a farlo all'inizio di ciascuna puntata. È doverosa quindi qua una confessione. La voce robotica che avete ascoltato è di fatto una voce artificiale creata da un sintetizzatore vocale. Ma quindi, potremmo porci la domanda, è la voce di un robot? E se è, se non è la voce di un robot, ma che cos'è un robot? Ma soprattutto, perché cavolo non si dice la T

Nella mia ricerca, per iniziare questa mia ricerca, ho pensato di interpellare i nostri vicini e vicine di casa, dal momento che anche loro sono sul territorio toscano, ovvero gli amici e le amiche dell'Accademia della Crusca. Vado quindi sul loro sito e cerco la parola robot in alto a destra.

Noto quindi prima con stupore, poi con ragionevole consapevolezza, che i primi risultati della ricerca della parola robot sul loro sito c'entrano poco e nulla con la definizione della parola. Né tantomeno con la tecnologia, dal momento che i risultati della ricerca non sono ordinati per pertinenza, ma solo in ordine cronologico. Infatti, i primi due sono: può un mal di testa essere fotonico? Il secondo risultato è: i nomi delle fobie. E come risultato della ricerca per la parola robot sul sito dell'Accademia della Crusca, dopo un po' troviamo una risposta col bot. Quindi dico: oh, magari c'è qualcosa di interessante qua. E allora clicco e entro sull'articolo. Questo è quello che trovo. Il sostantivo bot è un prestito integrale dall'inglese bot, abbreviazione di robot. Il termine robot deriva attraverso il francese robot, 1924, dal ceco robot, nome proprio che deriva a sua volta da robota, lavoro forzato, dato nel 1920 dallo scrittore Karel Capek agli automi che lavoravano al posto degli operai nella sua opera utopico-fantascientifica RUR, Rossum's Universal Robots. E ok, ora che abbiamo tracciato un po' la storia del perché si possa non dire la T di robot, andiamo a esplorare le definizioni più disparate, esotiche ed eterogenee di robot sul celeberrimo Urban Dictionary, dove ogni persona può andare e lasciare ai posteri la propria definizione di robot.

Queste sono alcune delle prime definizioni che sono uscite. Abbiamo la prima: scariest fucking thing on earth. Quindi la cosa più paurosa sulla terra. Poi abbiamo a mechanical apparatus designed to do the work of a man. Un apparato meccanico fatto per fare il lavoro di un uomo, di un umano, diciamo. La terza è dance move that makes you appear like a robot or unhuman. Make it seem like your legs and arms are made with screws and you are powered by electricity. Quindi in pratica è quel modo di ballare in cui ci muoviamo tutti a scatti e sembra, qui dice che sembra che siamo fatti di pezzi di metallo, insomma da viti, e andiamo ad elettricità. Poi c'è la quarta, la mia preferita, due parole: Mark Zuckerberg. Bene, a parte queste definizioni realistiche, ma magari poco generalizzabili, diamone una noi. Un robot è caratterizzato non solo da istruzioni, magari istruzioni informatiche, che lo portano a raggiungere un risultato seguendo degli step ben definiti, ma tale risultato deve includere un cambiamento fisico nell'ambiente che lo circonda. Ragion per cui la voce che avete sentito nella sigla non è la voce di un robot, almeno per ora, né è stata creata da un robot, dato che manca la parte fisica, meccanica, materiale da cui quella voce viene usata. Un robot, per essere tale, quindi non basta che il suo funzionamento sia dettato da regole digitali, informatiche, ma è necessario che tali regole siano utilizzate da un corpo meccanico per modificare l'ambiente circostante. Quindi la lavastoviglie, per esempio, possiamo considerarla un robot, dato che lava i piatti, quindi modifica l'ambiente circostante, ma una sveglia sicuramente no. L'aspirapolvere, soprattutto se è quella che si muove anche da sola in casa mentre fotografa dettagliatamente tutto quello che avete a giro, magari sì, quello è un robot. Il telefono invece non è un robot. Ora che magari ci è più chiaro cosa sia e cosa non sia un robot, vorrei proporvi una definizione di robot che ho trovato sempre su Urban Dictionary, che ha colto la mia attenzione. Qualcuno una decina di anni fa scriveva: un robot può essere concepito come una persona che segue regole predefinite, senza farsi domande, oppure non riconoscendo di star seguendo delle regole, pensando invece di prendere le sue decisioni indipendentemente da costrizioni o esempi esterni. Questa definizione di robot, però, dice l'autore, può essere estesa a tutti gli esseri umani, dal momento che ognuno impara a comportarsi rispetto agli esempi da cui è circondato. Venendo preprogrammato, continua l'autore, dal contesto socio-culturale, a prescindere da come deciderà poi di comportarsi questa persona, se conformandosi al suo contesto oppure ribellandosi. Ogni persona, continua la persona che scrive, impara i propri comportamenti da altre persone in diversi contesti e ripropone tali comportamenti a sua volta.

delle regole preprogrammate, ma un robot, per essere tale, deve avere un'estensione fisica artificiale e meccanica, tramite cui segue tali regole per agire sull'ambiente. E non è il nostro caso, perché il nostro corpo è organico. In questo caso, infatti, un'altra figura entra in gioco, metà robot e metà umana, il cyborg.

Quindi, nel nostro viaggio di questa prima puntata di Sbloccami, abbiamo iniziato a cercare di capire di cosa questa trasmissione trattasse, partendo dalla sigla. Nella sigla, infatti, c'è una voce robotica che intima di essere sbloccata. Abbiamo allora discusso di che cosa fosse un robot e ci siamo imbattute nell'internet in una definizione di robot piuttosto particolare, per la quale tutti noi, in realtà, potremmo essere considerati dei robot. Per quanto questo ragionamento, per cui ognuno di noi segue degli esempi, delle regole imparate dall'esterno, quindi regole preprogrammate, potesse anche, diciamo, stare in piedi, sicuramente non possiamo essere dei robot nel vero senso della parola. Non siamo fatti di metallo plastico o plastica, ma di carne, ossa e muscoli. Ed è qui quindi che entra in scena una nuova figura, quella del cyborg, metà umana e metà robot. Qualcuna delle persone in ascolto avrà già sentito parlare di Donna Haraway con il suo famoso The Cyborg Manifesto, scritto circa 40 anni fa. Questo manifesto è stato concepito principalmente come manifesto femminista. E tale concezione, come in generale la sua concezione della realtà e delle entità che ne fanno parte, si basa su interpretazioni e visioni tanto radicali quanto, se vogliamo, rivoluzionarie. Haraway, di formazione biologa, contestualizza, nell'esprimere queste sue idee, il paradigma darwiniano sulla sopravvivenza della specie, dove quella più adatta all'ambiente sopravvive, mentre le altre si estinguono. Quindi spiega che sì, è successo anche così nei milioni di anni di evoluzione. La specie più adatta all'ambiente è sopravvissuta. Ma non solo, dice. E soprattutto non principalmente. Essendo di nuovo lei di formazione biologa, osservando la natura al microscopio, infatti, vede che in molti casi i cambiamenti avvengono da collaborazione e contaminazione tra organismi diversi, piuttosto che competizione. Quindi sottolinea anche come il nostro stesso corpo sia composto da miliardi di cellule e batteri diversi che collaborano continuamente. Suggerisce quindi una visione della realtà fatta di continui scambi tra organismi, entità e sistemi interconnessi che si influenzano e condizionano costantemente, facendo così cadere i confini a cui siamo normalmente abituati e le relazioni di potere che percorrono questi confini. Infatti, nella realtà descritta da Haraway, non esistono i binomi umanità-natura, con appunto la relazione di potere che intercorre. Non esiste uomo-donna, non esiste noi-loro, non esiste biologo-artificiale, biologico-artificiale, umanità-tecnologia, ma ogni elemento condiziona e cambia gli elementi che lo circondano,
e viceversa, creando un unico ecosistema fatto di infinite relazioni interconnesse.

Ed è con queste idee che vari hacker negli anni successivi hanno proposto interpretazioni alternative della realtà per cercare di creare nuovi paradigmi, per capire più a fondo il nostro rapporto con la tecnologia e le sue influenze. Tra questi troviamo un volume che si chiama Hacking del Sé di Ippolita, pubblicato nel 2024. Ed è utile perché è una selezione di scritti che sono prefazioni, postfazioni, trascritture di lezioni o quant'altro, che coprono l'argomento descrivendolo sotto i suoi vari aspetti, l'argomento del cyborg che stiamo parlando, dipingendolo nel polimorfismo da cui la tecnologia dei nostri tempi è caratterizzata. Il collettivo Ippolita più volte parla di una concezione della realtà definita non dalla presenza di individualità differenti, quanto invece dalle relazioni che intercorrono tra tutti gli elementi che compongono questa realtà. Una realtà in cui un elemento prende forma principalmente, se non unicamente, dalla relazione che ha con gli altri elementi con cui interagisce. Scrivono: un lavoro di hacking del sé attraverso una ricombinazione radicale, cioè disidentificandoci e disumanizzandoci, ponendo al centro non l'identità, ma la relazione e l'interdipendenza. Ancora, scrivono, il corpo non è una superficie liscia, ma piena di pieghe, cicatrici, desideri e contraddizioni. Il nostro corpo è nostro, eppure non ci appartiene. È in codivenire. È codipendente dal resto del mondo, vivente e non vivente. E quindi il nostro corpo è tale solamente in relazione a ciò che lo circonda, con gli effetti che questo altro ha sul corpo e viceversa. E anche il corpo stesso non può essere considerato come individualità non scindibile, anche in parti fondamentali, perché le parti del nostro corpo vivono in costante relazione tra di loro. Magari avrete sentito le malsane speculazioni dei transumanisti tech della Silicon Valley che vorrebbero fare l'upload della loro mente su una specie di macchina, computer, così poi da essere conservata e trasferita su un altro corpo e per perpetrarsi verso l'infinito. Beh, per chi non ne fosse ancora convinto, o convinta anche se dubito che ci sia qualcuno all'ascolto, queste cose non sono propaganda fantascientifica per fomentare un cieco tecno-ottimismo degli investitori. E in relazione a questo, Ippolita riporta le parole di un'altra studiosa, Sadie Plant, che scrive: il cervello, e aggiungo io inteso come sede della nostra coscienza, non è qualcosa da opporre al corpo. Questo cervello è corpo, si estende addirittura fino ai polpastrelli, attraverso pensieri, pulsazioni, fluttuazioni chimiche, ed è virtualmente connesso anche alla materialità di altri corpi, dei vestiti, delle tastiere, dei flussi del traffico, delle vie cittadine, delle sequenze di dati. Non esiste l'immaterialità. Ed ecco quindi che il nostro se si estende attraverso, per esempio, i nostri polpastrelli con i quali comunichiamo in rete, non solo
attraverso le comunicazioni nervose che attraversano il nostro corpo, ma anche attraverso le relazioni con altre persone che abbiamo attraverso le nostre connessioni virtuali. Quanto è realmente distante una persona con cui stiamo parlando in tempo reale? Quanto sono di fatto distanti in quel momento le nostre identità? Quanto si influenzano a vicenda e quanto frequentemente? E a differenza della realtà fisica, in cui ho uno scambio con un'altra persona in maniera diretta, faccia a faccia, diciamo, nella realtà digitale questo avviene in realtà tramite svariati intermediari che influenzano tale scambio. Quando scriviamo un messaggio, per esempio, questo messaggio arriva alla persona destinataria attraverso segnali, quindi antenne, segnali ottici, attraverso cavi, abbastanza moderni da far sì che tale scambio avvenga praticamente in simultanea. Ed il fatto che questo scambio possa avvenire in tempo reale non è solamente una caratteristica dell'infrastruttura che lo consente, ma ha anche delle conseguenze sul nostro comportamento, sulle nostre aspettative, sul nostro modo di pensare e di organizzarsi. Per fare un esempio, un effetto che ormai la maggior parte della gente ha interiorizzato è la possibilità di poter, tramite questa infrastruttura, essere sempre reperibili, oppure riuscire in quasi ogni momento a chiamare qualcuno o qualcuna. Questa possibilità è data dall'infrastruttura di cui abbiamo appena parlato, ma la sua interiorizzazione ha di fatto degli effetti su di noi. Come ci sentiamo, per esempio, quando questa possibilità di immediatezza viene meno? In questo senso, l'infrastruttura di telecomunicazioni non è più uno strumento da cui noi traiamo vantaggio, ma rappresenta invece un'entità che è in grado di generare degli effetti nelle altre entità con cui entra in relazione. Considerare quindi l'infrastruttura per la comunicazione, in questo caso come strumento, ci impedisce di esplorare a fondo la sua influenza su di noi, dal momento che il concetto stesso di strumento rimanda ad un binomio di identità distinte, caratterizzate da un rapporto di dominio, in cui una parte di questo binomio usa l'altra senza venirla influenzata, ma magari non è così. Quindi nel libro scrivono: se gli altri, organici o inorganici che siano, hanno per noi importanza unicamente come strumento, se le relazioni che instauriamo con persone, animali, piante, elementi naturali, oggetti artificiali, diventano possibili per noi solo in questa modalità, quindi come strumento, il dominio sull'altro non avrà mai fine e con esso lo sfruttamento e la sopraffazione.

Allora, per chi ha deciso di tenere duro, per chi è riuscita a non perdersi negli apparentemente e forse anche effettivamente sconclusionati ragionamenti di questa puntata, beh, vi faccio i miei complimenti perché, ad essere sincero, mi sono perso anche io. Immagino vi stiate chiedendo dove io voglio andare a parare mentre alcune invece staranno ancora aspettando di sapere di che cavolo parla questa trasmissione. Siamo partiti dalla sigla, dal capire cosa fosse un robot, per poi approfondire anche la figura del cyborg. Il concetto di cyborg rimanda quindi non solo ad un essere metà umano e metà artificiale, ma anche a una visione della realtà in cui ogni entità, organica e non, è cyborg, in quanto non si limita ai suoi confini fisici, ma è definita invece costantemente dalle relazioni che ha con le altre entità con cui entra in contatto. E c'è un'entità che sarà centrale per tutti gli episodi di questa trasmissione e che è diventata quasi indispensabile per la maggior parte delle persone. Eh sì, ed è il telefono, lo smartphone, il cellulare, insomma, codesto aggeggio che tu stai sempre a spippolare. È ciò che ci consente di accedere a gran parte delle interazioni di tutti i giorni con le altre persone. Ma ci permette di accedere anche alla nostra identità digitale, ai nostri ricordi, magari, ai nostri interessi, alle nostre passioni. Darci un'idea dell'intensità della relazione che tante persone vivono con i loro telefoni, basti pensare che sono una cosa con cui, da quando ci svegliamo a quando andiamo a letto, interagiamo circa ogni 8 minuti. Tramite la quale, ogni 8 minuti, prendono forma i nostri pensieri. Ed è indubbio che da 10 anni a questa parte la maggior parte delle persone abbia avuto più spesso vicino a sé il proprio telefono che, per esempio, una maglietta, dei pantaloni o addirittura delle mutande. Insomma, è una cosa che sta sempre attaccata a noi e per quanto la sentiamo parte di noi e custode fedele di una parte della nostra identità, mi verrebbe da chiedere se sia effettivamente così. Ed è tramite la lente cyborg che approfondiremo il nostro rapporto intimo che abbiamo con il telefono. Approfondiremo le sue caratteristiche e influenze sulle nostre percezioni e abitudini. Questo esercizio consisterà nel riconoscere il telefono come parte digitale attiva di noi stesse, come la nostra parte artificiale che, assieme al nostro corpo biologico, ci consentirà di riconoscerci e finalmente di riprendere il controllo del cyborg che siamo.

Sbloccami il nostro telefono che ci sussurra costantemente quello che dobbiamo fare tramite le notifiche che conserva per noi. Ma sbloccami è anche la voce del cyborg che è in noi, che ne ha abbastanza di comandi, consigli e regole e che vuole riprendersi la sua autonomia. Sbloccami sarà la mia voce, ma anche le vostre. Parlando delle nostre esperienze reali e delle influenze digitali che sentiamo, saremo in grado di riconoscerle e riconoscerci. Creeremo quindi un nuovo spazio di manovra e rifletteremo sulle profonde storture collettive che queste tecnologie generano. Le prossime puntate saranno interviste, letture e riflessioni che ci accompagneranno in questo percorso. Ogni volta troverete qualche riferimento e informazione sulla puntata, come il titolo delle canzoni, per esempio, nella descrizione della puntata. E per concludere, alla fine di ogni puntata sentirete una suoneria diversa che potrete scaricare dalla descrizione e impostare sul vostro telefono per rallegrarvi o meglio lanciarlo dalla finestra ogni volta che squilla.

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo, senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca, che non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.
3: Ma la mattina? Il pomeriggio? E poi la sera? Ma cosa ascolti?
4: Radio 1!

0: Radio Wombat.
1: Da sempre.
2: E obiettivamente.
3: La migliore.

0: Ed eccoci con Radio Wombat per l'informazione su quelle che sono le lotte contro le nocività sul territorio della Piana, Firenze, Prato e Pistoia. Ed andiamo a Pistoia per sapere cosa è successo e come è andata l'assemblea che si è tenuta il 20 di luglio al Circolo Scintilla di Agliana e che anche sui giornali locali era stata annunciata come la nascita di un comitato contro l'inceneritore, l'assemblea al Circolo Scintilla di Agliana. Dicono gli stessi giornali nelle cronache locali che si organizza l'opposizione all'inceneritore di Via Tobagi con le associazioni che da anni sono impegnate per la sua chiusura, che annunciano un rilancio della mobilitazione. Tra le associazioni presenti, Medicina Democratica, Agliana e Montale, Rifiuti Zero, Associazione Beni Comuni Attiva Prato, questo lo leggiamo sui giornali. Ovviamente sono solo delle sintesi e delle riduzioni, al di là di quello che è uscito o meno sulle cronache. Vorremmo sentire dalla viva voce dei partecipanti e siamo al telefono con Fabrizio per una, appunto, come dire, un report, una sintesi. Raccontarci come è andata la riunione e più in generale qual è la situazione di Montale che sta appunto tentando di riattivare una lotta che in realtà sappiamo esserci da tanti anni su questo territorio proprio contro l'inceneritore, come è stato detto, e ripeto più in generale sul cosiddetto ciclo dei rifiuti, cosa purtroppo si fa dal punto di vista dei decisori pubblici e delle aziende che in qualche modo lo gestiscono, cosa invece si vorrebbe che si facesse dal punto di vista degli abitanti e delle associazioni ambientali, ambientaliste in difesa del territorio che hanno indetto l'assemblea. Fabrizio, a te la parola, raccontaci un po' come e da dove vuoi.
1: Sì, ciao. È importante partecipare all'assemblea ieri, lunedì 20 luglio, al Circolo Scintilla, 65-70 persone al picco delle presenze, un numero quantitativo e qualitativo non scontato nella zona dove le persone da anni come dire, subiscono i danni dell'inceneritore, ma in qualche modo si sono, per così dire, assuefatte. Da dove origina questa nuova mobilitazione? Certamente, come dicevi te, anche da una sorta di memoria storica, perlomeno degli attivisti dell'associazione ambientaliste, dei comitati che su questo territorio hanno sviluppato una lotta, diciamo, di lunga durata, anche se non è stata mai vincente. Lo fu quando, a seguito dell'incidente, di uno dei tanti incidenti, il più grave, l'inceneritore fu bloccato, ci fu un presidio permanente che durò molti mesi. Lì abbiamo, tra virgolette, detto con ironia, rischiato di chiuderlo per sempre. Oggi l'antefatto invece è la decisione della Regione Toscana, che non riguarda solo Montale, di rilanciare la combustione e l'incenerimento dei rifiuti, in particolare di quanto residua dopo le raccolte differenziate, che pure in larga parte della Toscana vengono fatte abbastanza decentemente dai comuni. In questo caso, cioè nel caso di Montale, si tratta di una proposta dell'ambito territoriale ottimale di un ampliamento e perfino un raddoppio dell'inceneritore di Montale. Questo raddoppio però vorrebbe dire far fuori l'inceneritore attuale, bonificare e poi edificare un nuovo impianto. E a mio avviso questa del raddoppio non è una strada che loro si potranno permettere, è più probabile che come dire, andranno ad un ampliamento. Naturalmente la popolazione e tutte le associazioni, gruppi da Rifiuti Zero alle realtà locali, Attiva Prato, eccetera, eccetera, tutti noi siamo per la chiusura invece dell'impianto di incenerimento e quindi non certamente per un raddoppio. La questione però va inquadrata in questa politica regionale che diciamo, recentemente è cambiata a dispetto della legge regionale e del piano regionale sull'economia circolare basato sull'utilizzo della materia, che invece brucia a tutta randa. Ricordo che questa cosa viene proposta a Montale, viene proposta a Poggibonsi e c'è il progetto in Fieri dell'ossicombustore in Valdera, nel sito della discarica Belvedere, dove peraltro buona parte della Toscana centrale conferisce i rifiuti. L'assemblea di ieri era finalizzata alla costruzione e alla costituzione di un nuovo comitato che riprendesse diciamo la questione di tanti anni fa, ma che insomma fosse in grado e sia in grado di impattare questa volta in modo vincente e quindi far chiudere l'inceneritore. Recentemente ci sono state varie iniziative, dalla partecipazione a un consiglio comunale aperto a Montale circa 2 mesi fa, a un'assemblea che c'è stata il 25 giugno, anch'essa molto partecipata, a un gruppo di lavoro che abbiamo costruito l'8 luglio. Nel frattanto, il 9 luglio, anche AVS ha fatto una propria assemblea abbastanza partecipata. Siamo arrivati ieri sera. E il comitato, ci sono ancora dei dubbi sul nome, si è costituito e assumerà, credo, il nome Non CIS Stiamo, dove quel CIS richiama l'azienda pubblica, in quanto sono i 3 comuni proprietari dell'impianto che la gestiscono, sarebbe un'azienda in house, no? Per dirla come lo si dice per l'acqua. Questo nome fa un po' il verso a un altro comitato che era Io Non Ci Sto, ma insomma amplifica collettivamente questa questione. Quali sono i tempi? Sono molto stretti, perché la decisione del Lato, che fra l'altro terrà una propria assemblea il 23, cioè giovedì prossimo, intende correre molto rispetto a questa decisione di ampliare l'inceneritore di Montale e poi insomma di rilanciare la combustione. Giova ricordare che tra i tanti comuni che hanno una buona raccolta differenziata, Pistoia così come Firenze invece sono largamente inadempienti. La raccolta differenziata naturalmente deve essere finalizzata a un riutilizzo e un riciclaggio intorno al 10%, si chiama il rifiuto urbano residuo, che equivale a circa 100 kg per abitante ogni anno e è possibile ulteriormente ridurre. Questo è centrale. L'altra questione è stata affrontata ieri sera, è la questione ovviamente della salute, perché è 50 anni che questo territorio e i suoi abitanti subiscono, diciamo, la presenza di questo inceneritore. La partita, a nostro avviso, non è persa. Ieri sera, oltre a sottolineare la non volontà di pagare tariffe per finanziare impianti nocivi e comunque costosissimi come sono gli inceneritori, ha lanciato tre iniziative a brevissimo. Uno è la presenza domani, che è mercoledì 22 luglio, al Consiglio Comunale di Montale, che si terrà ancora a Villa Smilea, perché lì verrà risposto a consigliere e consiglieri sul futuro dell'inceneritore e sulle decisioni del Lato. L'altra questione è quello di avviare una raccolta di firme a livello degli abitanti, in modo da avere un peso. E le ultime due questioni sono quelle di riconvocare l'assemblea del comitato che ieri sera si è costituito il 27 o il 28 di luglio, e di fare, se ne avremo la forza e la voglia, il 5 e il 6 agosto un ulteriore incontro più di lavoro sulle proposte ovviamente alternative che vanno sotto il nome di rifiuti zero. Questo perché accanto alla chiusura dell'inceneritore di Montale noi dobbiamo anche in qualche modo far vedere che ci sono altre proposte meno costose, meno impattanti e che fra l'altro danno vita a posti di lavoro superiori a quelli di un inceneritore. Quindi l'appuntamento, per chi volesse, è domani alle 20, Villa Smilea, Montale. Non è un consiglio comunale aperto, quindi non si può parlare, tuttavia la presenza di molte persone, di molti abitanti, insomma, sarebbe importantissima per far vedere a lor signori che una mobilitazione è ripartita.

0: non ceneresti mai con un bigossino.
1: Non faresti mai gli sconti a volto scoperto.
2: Non ti confideresti mai con un prete. Non daresti mai il tuo numero di cellulare a Facebook.
3: Non daresti mai le chiavi di casa tua a una guardia.
4: Installare Skype equivale a fare tutte queste cose. Installare Skype è come dare le chiavi di casa a una guardia.

0: Achtung, Achtung!
1: Achtung, Achtung! Voi dovete prendere subito trasmettitore su 13:59 AM.

0: Guai!
1: No.
2: Ma,
1: raga,
3: vabbè,
1: l'acqua facile,
3: era
1: fa.
3: Perfetto.
1: Radio. La mia radio.
2: È difficile dopo.

Sì, d'inverno è meglio. La donna è tutta più segreta e sola, tutta più morbida e pelosa e bianca afghana, algebrica e pensosa, dolce e squisita, è tutta un'altra cosa. Chi vuole andare in gita non sa, non sa, non sa. Quando la neve attenua ogni rumore in strada, gli autocarri non hanno più motore, è questo il tempo di lasciarsi sprofondare nel Medioevo delle sue frasi amare. Dice non vuol peccare, però si sa, lo

beato me, sotto un fruscio di taffetà, e mi domando in fondo se mentre lei splende sul sofà, d'inverno, non sia anche più intelligente. Sì, sì, d'inverno è meglio. Dopo è più facile dormire, andare oltre i pensieri con un libro di Lucrezio aperto fra le dita. Così è la vita, tra una vestaglia e un mare. Chi vuole andare in gita non sa, non sa, non sa.

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo, senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

0: 58, 90, 77, 3, 9, 90, 45, 2, 65, 59, 39, 67, 12, 80, 78, 38, 25, 34, 24. Basta con la tombola. Basta con la tombola, sospensione di ricreativo, principia avviare il culturale. Seduti per Dio! Presenta il pubblico indispensabile il titolo e il tema di dibattito. E dopo, anche in base al famoso proverbio, tira più un pelo di fica che due paia di bovi, do la parola alle signorine. Ecco il tema, vuole la donna permettisi di pareggiare con l'uomo? No.
1: Sì.
0: S'apri il dibattito. La parola a Cioni Mario. Vieni, vieni, buco di culo. Scusi il termine.
1: No, ciao. Non è che... Ciao. Ciao. Non volevamo fare una conferenza, volevamo solo...
0: Il primo che risento di leccamelo lo sfondo. Scusino, vadiano avanti.
1: Noi si voleva solo fare una chiacchierata con voi sui problemi della donna. Poi alla fine tireremo le conclusioni.
0: Oscioni, per piacere, va a pigliare la bere alle signorine.
2: Va bene, vado io, vado giù.
3: Scusi, io ho seguito un po' la questione, le donne incazzate e via, ma insomma, la donna, o l'uomo,

compliant. Count steps compliant. Stove off compliant.

che notte quella notte. Se ci penso mi sento le ossa rotte. Beh, m'aspettava quella bionda che fa il pieno a Roxy Bar, l'amichetta tutta curve del capoccia a Billy Carr. Che nebbia quella notte. Mi cercavano tre auto poliziotte. Ma per un appuntamento se c'è zucchero da far, quando esiste l'argomento, lo sapete, so rischiare. Ci vado, la vedo, e lei. Ma dalla nebbia ne spuntano altri sei. Buclapeste, Jack Bidone, coi fratelli Bolivar, mentre sotto ad un lampione se la spassa Billy Carr. Che botte quella notte. Mi ricordo di sei mascelle rotte. Ho un sinistro da un quintale ed il destro vi dirò, solo un altro ce l'ha uguale, ma l'ho messo a KO.

Quella matta s'avvicina e sai che fa? Mi sistema la cravatta mormorandomi si va? Che baci quella notte. Sono un duro ma facile alle cotte. Mi son preso un'imbarcata per la bionda platinée. Pensa un po' che in un'annata m'ha ridotto sul pavè. Ah, che nebbia, che botte, che baci, che cotte. Ragazzi, che notte quella notte.

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo. Senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca, che non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

anche le foche bevono Radio Wombat.

che notte quella notte. Se ci penso mi sento le ossa rotte. Beh, m'aspettava quella bionda che fa il pieno a Roxy Bar, l'amichetta tutta curve del capoccia a Billy Carr. Che nebbia quella notte. Mi cercavano tre auto poliziotte. Ma per un appuntamento se c'è zucchero da far, quando esiste l'argomento, lo sapete, so rischiare. Ci vado, la vedo, e lei. Ma dalla nebbia ne spuntano altri sei. Buclapeste, Jack Bidone, coi fratelli Bolivar, mentre sotto ad un lampione se la spassa Billy Carr. Che botte quella notte. Mi ricordo di sei mascelle rotte. Ho un sinistro da un quintale ed il destro vi dirò, solo un altro ce l'ha uguale, ma l'ho messo a KO.

La matta s'avvicina e sai che fa? Mi sistema la cravatta mormorandomi si va? Che baci quella notte. Sono un duro ma facile alle cotte. Mi son preso un'imbarcata per la bionda platinée. Pensa un po' che in un'annata m'ha ridotto sul pavè. Ah, che nebbia, che botte, che baci, che cotte. Ragazzi, che notte quella notte.

0: Ciao, Pier Giovanni.
1: Ehi, Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress. Devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo. Senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

di un'uniforme perfetta.

0: Buona questa Skype Cola. Buone queste mail commerciali. Mo mi mangio tutto il pacchetto.
1: Ho trovato la sorpresina col microfono commestibile.
2: Io ci ho trovato una microspia gommosa col GPS.
3: Ma fammi leggere un po' gli ingredienti.
4: Controllo E132. Spione di Gommasio.
0: Conservante dei log. Stabilità commerciale.
2: Succo di delega.
5: Stanco del solito fast food? Serviti un bel piatto di autogestione con la ricetta originale della nonna. Un tegame di consapevolezza, un pizzico di cifratura, paranoia aiosa.
6: Non delegare l'utilizzo della rete a multinazionale corporation. Utilizza servizi autogestiti.
7: Bevi, non fatte beve.

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo. Senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca che non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

0: 58 90 77 3 9 90 45 2 65 59 39 67 12 80 78 38 25 34 24 basta con la tombola. Basta con la tombola, sospensione di ricreativo, principi a avviare il culturale. Seduti per Dio! Presenta il pubblico indispensabile il titolo e il tema di dibattito. E dopo, anche in base al famoso proverbio, tira più un pelo di fia che du paia di bovi, do la parola alle signorine. E chi tema, vuole la donna permettisi di pareggiare con l'uomo? No.
1: Sì.
0: S'apri il dibattito. La parola a Cioni Mario. Vieni, vieni, buco di culo. Scusi il termine.
1: No, ciao. Non è che... Ciao. Ciao. Non volevamo fare una conferenza, volevamo solo...
0: Il primo che risento dire leccamelo lo sfondo. Scusino, vadiano avanti.
1: Noi si voleva solo fare una chiacchierata con voi sui problemi della donna. Poi alla fine tireremo le conclusioni.
0: Coscioni, per piacere, va a pigliare la bere alle signorine.
2: Va bene, vado giù.
3: Scusi, io ho seguito un po' la questione, le donne incazzate e via, ma insomma, la donna, o l'uomo.

che ogni giorno mi schiaccia, che ogni giorno mi schiaccia e mi annulla. Ma è gente che in fondo, è gente che in fondo è buona, è gente che in fondo è buona e sincera, sì, è buona e sincera. Che poi non è vero.

che poi non è vero. E finalmente lui.

0: Un altro? Crocefissione?
1: Sì.
0: Auguri. Esca dalla porta, la fila a sinistra, una croce a testa.
1: Grazie.
0: Un altro? Crocefissione?
1: Sì.
0: Auguri. Esca dalla porta, la fila a sinistra, una croce a testa.
1: Grazie.
0: Un altro? Crocefissione?
2: No, libertà.
0: Come?
2: Libertà per me. Hanno detto che non ho fatto niente e che sono libero di andare a vivere su un'isoletta.
0: Oh, sono molto contento per lei. Prego, vada pure.
2: No, la stavo prendendo in giro. È crocifissione, crocifissione.
0: Oh, ecco, spiritoso, spiritoso davvero. Prego, esca dalla porta.
2: Sì, la strada
0: sì.
2: La conosco. Una croce a testa, la fila a sinistra.
0: Preparatissima. Un altro? Crocifissione?
3: Sì, sì.
0: Auguri.

0: Sei un ricercatore o uno studente del polo scientifico che vuole continuare a studiare e a fare il suo lavoro?
1: Sei forse un abitante della Piana che vorrebbe non respirare benzina?
2: Oppure sei un fenicottero rosa del parco della Piana e vorresti continuare a beccare tranquillo?
1: Grazie al nuovo aeroporto, da domani potrai scegliere tra le tantissime destinazioni e andare da un'altra parte a fare le tue cose.
0: Nella disperazione, però, puoi ascoltare Radio Wombat 1359 delle frequenze medie.

0: Gattabuia.
1: Raccolta di contenuti anticarcerari.
0: A cura di Radio Wombat, 13:59 AM nell'area fiorentina. Radiowombat.net.

0: Penso sia capitato a tutti di trovarsi in una situazione in cui ci sentiamo a disagio, stretti all'angolo, e di avere poco tempo per spiegarsi e di non riuscire a trovare le parole giuste in quella manciata di secondi. 5 minuti, ovvero 300 secondi, è la durata massima di un'udienza in cui il giudice di pace convalida o meno la richiesta del questore di rinchiudere una persona in un centro di permanenza per il rimpatrio. Un paio di minuti vanno via in formalità: nome, cognome, data di nascita, viene letto il dispositivo che ha portato al trattenimento del migrante irregolare. A questo punto rimangono solo 3 minuti. Poi tocca all'avvocato, quasi sempre d'ufficio, e soprattutto al migrante. Disperatamente cercherà di ribaltare la situazione. Sei già dentro, devi cercare di riconquistare la tua libertà in un centinaio di secondi. Ma soprattutto non sai esattamente dove ti trovi. Non sapevi, fino a poche ore prima, dell'esistenza dei CPR. Non sai quali sono le cose giuste che dovresti dire per tornare libero. Non hai con te le carte delle tue richieste di permesso di soggiorno, degli eventuali ricorsi presentati. Hai 3 minuti per spiegare e sei solo a mani nude di fronte alla complessità delle norme sull'immigrazione. Su di te pende il decreto di espulsione del prefetto e la richiesta della questura di trattenerti in un CPR, in attesa che le autorità consolari del tuo paese d'origine confermino che tu sei la persona che dici di essere e diano l'ok al rimpatrio.
1: L'udienza, la prima udienza è stata brevissima, che era neanche un ufficio, era una stanzetta con 3 sedie, una scrivania, 2 computer, 3 persone dentro. Una era un avvocato che non mi ricordo il nome, ma comunque tutti della stessa cerchia, quindi entrato dentro mi hanno confermato i 3 mesi di permanenza per l'identificazione dall'ambasciata, che volevano che mandava tipo un documento per l'espatrio, e io avevo detto al giudice: guardi che io ho il passaporto. Mi fa: ma ce l'hai qua? Ho detto: no, ce l'ho a casa. Però ho detto non gli interessava nulla, e i 3 mesi me li avevo confermati.

0: State ascoltando Dietro a quella porta, il podcast che racconta la storia di chi ha varcato la soglia di un CPR, un centro di permanenza per il rimpatrio. Ci si finisce così per caso, per un controllo, documenti prego, e si perde la libertà. È un podcast del Naga e di UP Media. Io sono Dario Paladini. Esiste una direttiva europea, la numero 115 del 2008, che dà indicazioni precise su come devono avvenire i trattenimenti e i rimpatri dei migranti irregolari. Dovrebbero essere trattati in modo umano e dignitoso, si legge nel preambolo della direttiva, nel pieno rispetto dei loro diritti fondamentali e in conformità del diritto nazionale e internazionale. E prevede che abbiano la possibilità, su richiesta, di entrare in contatto a tempo debito con i rappresentanti legali, i familiari e le autorità consolari competenti. Raccomanda che sia prestata particolare attenzione alla situazione delle persone vulnerabili, assicurando prestazioni sanitarie d'urgenza e il trattamento essenziale delle malattie. Inoltre, il migrante irregolare che finisce in un CPR ha diritto a un pronto riesame giudiziario della legittimità del trattenimento al quale è sottoposto. In Italia tutto questo è previsto, almeno in teoria, ma poi nei fatti la realtà è molto diversa. Soffermiamoci per qualche minuto sull'udienza di fronte al giudice di pace. Dai trattenuti nel CPR è vissuta come un appuntamento chiave. Sperano così di poter spiegare la propria situazione, di parlare con il proprio avvocato e, come testimonia Alexander e come molti altri avvocati e migranti raccontano, l'udienza di fronte al giudice di pace, che decide della loro libertà, è spesso ridotta a una drammatica formalità. Sono due i punti critici di queste udienze, gli avvocati d'ufficio e i giudici di pace. Cominciamo dagli avvocati d'ufficio. Quasi sempre vengono convocati poche ore prima dell'udienza stessa e non sanno nulla della storia del migrante che devono assistere. Come spiega l'avvocato Eugenio Losco, penalista ed esperto di diritto dell'immigrazione, che abbiamo già ascoltato nel primo episodio.
1: La questione del diritto immigrazione è una questione molto complessa e qui abbiamo anche un problema di tutela giuridica di queste persone, perché spesso e volentieri sono assistiti male da difensori di ufficio che non conoscono la materia del diritto dell'immigrazione. Non faccio una colpa specifica ai difensori, questo è perché è una materia che è complessa e spesso nelle liste dei difensori d'ufficio si inseriscono degli avvocati che non hanno delle competenze specifiche, sono avvocati come me, avvocati penalisti, ma perché il meccanismo della convalida è simile al meccanismo della convalida delle persone che vengono arrestate perché commettono un reato in flagranza. E quindi sì, è pensato da parte dell'ordine degli avvocati, le camere penali, insomma, di fare dei corsi abilitanti per questi difensori d'ufficio puntando sotto questo aspetto. Ma in realtà la questione della difesa dello straniero non si limita alla convalida del trattenimento.
0: Una persona rinchiusa in un CPR avrebbe bisogno di un avvocato che sia in grado di seguirlo in tutti gli aspetti. Come vedremo nel corso di questo podcast, la competenza di un avvocato fa la differenza.
1: Poi c'è il problema anche legato alle proroghe di questi trattenimenti. L'eventuale proroga deve essere ogni 3 mesi. Questa proroga quindi è sottoposta a un nuovo giudizio da parte del giudice di pace e con la presenza di un difensore, però non viene nominato il difensore di prima che un minimo, diciamo, si spera che qualcosa sapesse della situazione dello straniero a cui era stata applicata questa detenzione amministrativa. No, viene nominato un nuovo difensore d'ufficio che non conosce lo straniero, che non conosce l'incartamento, il suo fascicolo, e quindi anche qua c'è un problema di vulnus, di mancata assistenza.
0: Senza una vera e propria difesa, dunque, le persone trattenute in un CPR si trovano di fronte a un giudice di pace. Ma chi sono i giudici di pace? Il giudice onorario di pace, questa è oggi la sua definizione esatta, è stato istituito nel 1995. Per diventare giudici di pace bisogna essere laureati in giurisprudenza e partecipare a un apposito bando del Ministero della Giustizia. L'incarico dura 4 anni, rinnovabili per altri 4. Mentre si è giudici di pace si possono svolgere anche altre professioni. Il giudice di pace, come si legge sul sito dell'associazione di categoria, ha competenza in materia civile, amministrativa e penale per fatti lievi e di semplice valutazione. Per quanto riguarda quelle penali, si tratta soprattutto dei cosiddetti reati minori, la deviazione abusiva di acqua, l'ingresso abusivo nel fondo altrui, per fare due esempi, oppure gli imbrattamenti su cose o edifici privati. Controversie importanti nella vita quotidiana dei cittadini, ma che lo Stato ritiene possano essere risolte con procedure più snelle e finalizzate ad arrivare ad una conciliazione tra le parti. Per questo è molto singolare, davvero molto singolare, che al giudice di pace sia stato affidato anche il compito di convalidare la restrizione della libertà dei migranti nei CPR. Un compito che potremmo definire più pesante e che ci si aspetterebbe fosse di competenza della magistratura ordinaria, che già tratta situazioni e reati che possono portare a togliere la libertà personale.
1: Il giudice di pace non fa parte della magistratura, nel senso che è un magistrato onorario, ha una conoscenza, secondo me, del diritto molto limitata, e questo lo dico perché nel corso della mia ventennale esperienza ho potuto notare che la convalida è abbastanza una farsa, perché ci si limita semplicemente a dare atto della presenza del difensore, dello straniero. Il giudice di pace si limita a riportare le considerazioni che sono state avanzate dalla questura, dalla prefettura, per convalidare il trattenimento, il provvedimento espulsivo, e basta, e l'avvocato non ha possibilità di difendere lo straniero, e le poche volte che riesce a farlo, le sue istanze quasi mai vengono accolte.
0: Il 5 marzo del 2024 la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di un migrante nigeriano rinchiuso nel CPR di Milano. Il giudice di pace aveva convalidato la proroga del trattenimento per altri 30 giorni, ma la Cassazione l'ha bocciato perché il giudice non aveva motivato questa sua decisione. Si era limitato a compilare un modulo prestampato in cui i motivi del trattenimento sono già scritti e generici. Ha barrato una delle caselle possibili. Nessun'altra considerazione sul caso specifico. Chissà quanti altri giudici di pace utilizzano quel modulo e chissà quanti migranti sono stati rinchiusi in un CPR per una casella spuntata velocemente. Nel primo episodio abbiamo conosciuto Foued, tunisino trattenuto in questura dove viene rinchiuso in una cella. Una lunga notte in cui ha avuto una crisi di panico e non è riuscito a dormire. Finalmente il giorno dopo c'è l'udienza.
2: Alle 1:20 mi hanno chiamato per l'udienza. Sono andato, meno male che ho detto che io non vado a parlare con giudici di pace senza la presenza del mio avvocato. Perché dopo ho trovato, quando sono entrato, ho trovato già c'è il mio avvocato in videochiamata. Ma la cosa stranissima è che quando sono entrato a questo ufficio ci sono 8 poliziotti nascosti dietro la telecamera del telefono che stanno aspettando qualcosa, non lo so.
0: Il racconto di Foued ci fa capire anche in quale clima avvengono queste udienze. Ormai sempre più spesso da remoto, tramite un cellulare, con il migrante circondato dai poliziotti. Anche gli eventuali colloqui tra avvocato e assistito, quando appunto un migrante ha un suo avvocato di fiducia, avvengono spesso con la presenza incombente degli agenti della polizia. Nadia Bovino, volontaria dello sportello legale del Naga.
3: Questi colloqui avvengono a porte aperte, con i poliziotti che distano qualche metro, ma comunque assolutamente in grado di sentire quello che si dicono l'avvocato e l'assistito. Questo, sottolineiamo, non avviene neanche in carcere, cioè in carcere l'avvocato ha la sua riservatezza con il proprio assistito, nel CPR questo diritto a quanto pare non c'è, perché per motivi di sicurezza, così dicono.
0: L'udienza di fronte al giudice di pace dunque è una drammatica formalità che non tiene conto della persona rinchiusa. C'è anche un altro passaggio importante in cui la situazione della persona migrante dovrebbe essere valutata attentamente e invece si è trasformata in una formalità pericolosa. È la visita medica. Per alcuni mesi nel CPR di Macomer è stato rinchiuso un cittadino afroamericano con gravi problemi psichiatrici e sosteneva, tra l'altro, di essere il presidente Nixon. A Milano un giovane egiziano affetto da epilessia certificata è stato ritenuto idoneo al trattenimento nel CPR. Non solo, mentre è rinchiuso in via Corelli, ha diverse crisi epilettiche causate dal fatto che non gli viene somministrata in modo adeguato la terapia di cui avrebbe bisogno. Sempre a Milano, per alcune settimane, è stato rinchiuso un giovane con un tumore al cervello e solo grazie all'insistenza del suo avvocato è stato rilasciato. Questi sono solo tre casi tra i tanti denunciati in questi anni dalla rete Mai Più Lager, Noi CPR e anche dai garanti regionali delle persone ristrette. Nessuna persona con patologie dovrebbe essere rinchiusa in un CPR. Lo prevede esplicitamente la direttiva del 2022 dell'allora ministra dell'Interno Luciana Lamorgese. Lo straniero accede al CPR previa visita medica, si legge nella direttiva, volta ad accertare l'assenza di patologie evidenti che rendano incompatibile l'ingresso e la permanenza nella struttura, quali malattie infettive contagiose e pericolose per la comunità, disturbi psichiatrici, patologie acute o cronico-degenerative. Com'è possibile, allora, che nei CPR finiscono persone malate? L'ho chiesto a Nicola Cocco, medico infettivologo, da tempo lavora nelle carceri milanesi e ha visitato, come consulente del Garante Nazionale delle Persone Ristrette, i CPR di Milano, Macomer, Roma e Gradisca di Sonzo.
4: L'articolo 3 prevede che questa valutazione di idoneità deve essere fatta da un medico del Sistema Sanitario Nazionale. Può essere un medico scelto ad hoc dalla ASL, come succede per la città di Milano. Può essere un medico che fa parte di un reparto che ha un protocollo di intesa con ATS e prefetture, ma nella grande maggioranza dei casi, siccome questa valutazione deve essere possibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, le persone vengono condotte in pronto soccorso ed è il medico del pronto soccorso che fa questa valutazione. Nei fatti si traduce in una visita che dura poco più di 10 minuti con il personale delle forze dell'ordine che spesso è all'interno dell'ambulatorio, assiste sulla porta, e questo chiaramente condiziona il tipo di visita. Non c'è una mediazione culturale, non c'è un consenso informato della persona. Tutto questo smonta un po' l'utilità di questa visita di idoneità, che spesso si traduce in un nulla osta. Infatti spesso le forze dell'ordine così la chiamano, no? Dicono: dovete farci nulla osta per portare questa persona nel CPR, no? E la dicitura tipica è: non esistono controindicazioni di natura infettivologico di contagio per la collettività, per cui non vengono indagati le varie dimensioni che sarebbero previste dalla direttiva Lamorgese. E nei CPR, anche se nei fascicoli sanitari nel 90% dei casi c'è la valutazione di idoneità positiva, nei CPR si trovano persone con problemi di malattie infettive, con problemi di patologie croniche, con disturbi psichiatrici e con vulnerabilità sociali.
0: Torniamo alla storia di Alexander. Quando è in carcere, per la condanna in stato di ebbrezza, gli vengono diagnosticati uno stato depressivo e un disturbo della personalità. Secondo la direttiva Lamorgese, come abbiamo sentito, non dovrebbe entrare in un CPR, anche se è stato in carcere fino al giorno prima. Comunque, arrivato al CPR, Alexander racconta la sua storia e le patologie di cui è affetto.
5: Non c'era neanche un medico, ma era un operatore del CPR che mi ha fatto qualche domanda, salute e tutto. Io gli ho detto: scendo dal carcere, comunque ho dei disturbi di personalità, perché soffro di bipolarismo e depressione. Hanno scritto una roba approssimativa, hanno confermato l'idoneità e il giorno dopo mi hanno fatto fare una videochiamata con un medico psicologo che non ha ascoltato quello che dicevo, è stata una roba di qualche minuto, e basta. Pur uscendo dal carcere con una terapia farmacologica, non volevano darmi quei medicinali che mi avevano dato in carcere, quindi è stato un po' pesante i primi giorni.
0: Udienze frettolose di fronte al giudice di pace, visite mediche sbrigative. Non siamo ancora entrati nella quotidianità della vita di un CPR, siamo ancora solo ai primi giorni di reclusione e già emerge quanto questo sistema sia violento. Per questo tre associazioni, ovvero la Società Italiana di Medicina delle Migrazioni, la rete Mai Più Lager No ai CPR e l'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione, hanno lanciato un appello ai medici perché si rifiutino sempre di certificare l'idoneità di un migrante al trattenimento in un CPR. Chiedono ai medici di essere coerenti con l'articolo 32 del Codice di Deontologia Medica. Prescrive questo articolo che debbano proteggere le persone in condizioni di vulnerabilità o fragilità psicofisica, sociale o civile, in particolare quando l'ambiente in cui vivono non sia idoneo a proteggere la loro salute, la dignità e la qualità della vita. E quindi, si legge nell'appello, nessuno può essere considerato idoneo alla vita in un CPR perché il CPR è tossico. Come anche ci spiega Nicola Cocco.
4: Le condizioni del CPR sono delle condizioni di degrado igienico-sanitario, di sofferenza, cioè le persone che sono dentro soffrono, al prescindere dal fatto di avere delle problematiche di salute, perché la detenzione che loro patiscono è incomprensibile. Ricordiamo che si tratta di una detenzione per un illecito amministrativo. Io spesso ho incontrato delle persone che dopo settimane di reclusione dicevano: io ancora non ho capito perché mi tenete qua. Ho una carta che non è in regola. Ok, facciamo in modo di risolvere questo problema della carta. Cioè, io no, non credo che nessun italiano accetterebbe che il proprio figlio, il proprio padre o la propria moglie o sorella stesse in un centro di detenzione perché ha fatto un illecito amministrativo. E poi sono dei luoghi di abbandono. Cioè, sono dei luoghi dove le persone dovrebbero stare il minimo indispensabile per il rimpatrio, no? Ma la persona non viene avvisata di quando. Il periodo di trattenimento è stato esteso a 18 mesi, per cui il rimpatrio, la funzionalità della detenzione, diventa un concetto probabilistico. Tu non sai quando avverrà e quando avviene, avviene in maniera traumatica. Quindi degrado, sofferenza, abbandono di un'istituzione totale, noi spesso utilizziamo dei concetti basagliani per criticare il CPR, perché purtroppo è molto più affine al manicomio che al carcere il CPR, lo rendono un luogo inaccettabile.
5: Vedi che deportano persone che è in stanza con te e dici: quando è che mi capita? E non dormi bene perché tu la notte, ogni minimo rumore che senti, pensi: sono venute a prendermi. Quando arrivano dentro la stanza la squadra di polizia, militari, che un dispiegamento di forze dell'ordine tremendo, tu come li vedi arrivare? Dici: sono qua per me, sono qua per me. E ti viene l'ansia, ti viene il panico, dopo vedi che portano via un altro, comunque ti piange il cuore perché dici: ci ho passato dei mesi, siamo confidati, e non lo vedi più,

Avete ascoltato il secondo episodio di Dietro quella porta, un podcast di Naga e LP Media realizzato da Intrecci Media. Testi e voci narranti di Dario Paladini, sound design e post produzione di Angelo Miotto. Questo podcast è il frutto del lavoro di inchiesta e documentazione realizzato dal Naga e da LP Media. Un ringraziamento particolare a Nadia Bovino e Teresa Flori.

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo, senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca, che non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

0: Oh, ma invece dimmi, l'hai ascoltata la nuova puntata di Radio Contatto?
1: No.
2: Achtung, Achtung!
3: Achtung, Achtung! Voi dovete prendere subito trasmettitore su 1359 AM.

0: No.
1: Ci riprendiamola.
2: Vabbè, è l'altung facile, era perfetto.
0: Radio. La mia radio.
1: È difficile dopo.

E allora credo sia meglio distruggere tutto. Ma non faccio altro che chiudere gli occhi, sperando, illudendomi, che tutto possa scomparire.

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo. Senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca, che non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

0: popolo di Gerusalemme, Roma è vostra sorella. Per dimostrarvi la nostra amicizia e uso di questi tempi, liberare un malfattore dalle nostre prigioni. Allora, chi volete che vi liberi allora?
1: Libera Barnaba!
0: Molto bene! Allora, libererò Barnaba!
2: Scusi, non abbiamo nessun Barnaba, signore.
0: Come?
2: Non abbiamo nessun Barnaba, signore.
0: Ah, non abbiamo nessun Barnaba.
1: Oh! Allora, Bruto, che devi liberare!
0: Che hanno tanto da riacchiare?
2: Risus abundat in ora ebreorum.
0: Ma staranno sfragolandomi?
2: Oh no, signore.
0: Molto bene. Libero Bruto!
2: Non abbiamo neanche un Bruto, signore.
0: Ma niente, Barnaba, niente Bruto!
2: Non mi dispiace.
0: Chi è questo Barnaba? Chi è questo Bruto che volete liberare?
1: È un rapinatore! È un aggressore!
3: È un violento ricaso!
1: Non ha capito niente, scema!
4: Un brigante, devi dire!
0: È un rinomato criminale!
2: Ma non l'abbiamo...
0: Non abbiamo proprio nessuno!
2: Oh sì, signore, abbiamo Sansone!
0: Sansone?
2: Sansone, lo strangolatore sadduceo! Sila, l'assassino siriano! Svariati scribi sediziosi della Cesarea! 67 assassini...
1: Laffa che li ha posto!
0: Buon'idea, Bisellonio!
1: Fudditi! Abbiamo Fanfone, lo strangolatore sadduceo! Sila, il famoso assassino siriano! Scribi svariati sediziosi!

Achtung, Achtung, voi dovete prendere subito trasmettitore su 13:59 AM.

0: Riprendiamolo.
1: Ma, raga,
2: vabbè,
1: è
2: la
1: facile,
2: era perfetta.
1: Radio. La mia radio.
0: È difficile il dopo.
3: Signore Reverendo, io sono un peccatore. Nella mia vita ho commesso molti errori. Mi dica, come posso fare per redimermi? Non affliggerti, figliolo. Accendi la radio e ascolta la voce. Ascoltala sui 1359 kHz della M. Ascolta la voce, ascolta, ascolta Radio Wombat.

nothing left here for me.

Buonasera, buonasera, eccoci qua a Nervature Radio Wombat. Oggi chissà cosa succederà con i volumi quest'oggi. Infatti, succedono cose. Bene, bene, Addu, qui con voi appunto Radio Wombat, la radio libera e autogestita di Firenze. Eccoci qua che siamo in diretta, diretta vera per davvero, quest'oggi, lunedì 7 settembre 2026. Allora, diciamo subito magari i contatti della radio, se volete ascoltarci in streaming o se volete vedere tutte le news, tra l'altro veramente stiamo tutte ben connesse, ce n'è tante in questo periodo. Insomma, ci trovate dal sito radiowombat.net. Da lì trovate anche, tra l'altro, nella sezione contatti come fare per scriverci, per ascoltarci e così via. E uno di questi contatti lo dico anche qua ed è il pad, che è un foglio di testo che usiamo per chiacchierare con voi in diretta. Il link per accedervi è direttawombat.vado.li. Speriamo ci torni utile quest'oggi, in questa puntata. Nervature, la trasmissione vi parla di piante, biologia, botanica, giardinaggio verde, verde urbano come quest'oggi e quant'altro. Appunto, oggi puntatona bella densa, bella interessante. Prima magari di iniziare a presentare alcunché, un piccolo appunto sulla settimana scorsa, appunto ero non ero in diretta, ero registrata, quindi non avete sentito la mia voce. Spero vi sia piaciuto il podcast e vi ho rimandato. Diciamo a livello politico, a volte magari diciamo, dava un po' delle letture. Non particolarmente richieste, però va bene, insomma, ci interessava più la storia e il racconto che altro. Andatelo pure a rispulciare da tutti i podcast, appunto, dal sito. Invece, l'altro appunto decisamente più importante che volevo fare quest'oggi è che per chi magari ci sta ascoltando, ma non gli è arrivata ancora la notizia. Ci tengo già a dirlo, già che sono qui in diretta. Beh, è successo un po' un casotto, diciamo così, con l'associazione e collettivo italiano Autistici Inventati, collettivo di compagni e compagni che hanno fatto un lavoro straordinario in questi ultimi 25 anni, che ci hanno fornito sia appunto a collettivi e organizzazioni organizzativi, politici e quant'altro, ma anche banalmente a persone singole, un sacco di servizi informatici che tutelassero davvero, davvero, davvero la privacy, tutelassero davvero, davvero la non commerciabilità dei nostri dati e quant'altro. Beh, è successo che gli Stati Uniti hanno così arbitrariamente decretato che fosse un'organizzazione terroristica senza alcun fondamento, senza alcuna base, ovviamente pregressa di indagine, boh, vabbè, niente. Quindi è di ieri la notizia che il collettivo Autistici Inventati ha chiuso. Non è questa la sede oggi, diciamo, qui su Nervature per parlare di questo, quindi sappiate che dal nostro sito, che lo ripeto essere radiowombat.net, trovate più informazioni al riguardo e è una vicenda importantissima perché si tratta di diritto di parola, diritto di opinione, sovranità sia degli stati e dei continenti, ma anche appunto delle opinioni e insomma, del dissenso politico e quant'altro. Quindi è una vicenda importantissima, siamo super attente su questo, stiamo mettendo un sacco di energie su questo, si creeranno delle mobilitazioni, già in realtà sono iniziate in alcune altre città d'Italia, si creeranno anche a Firenze prossimamente, appunto rimanete aggiornate e connesse tramite il sito della radio e quindi non mi dilungo ulteriormente su questo. Oggi invece facciamo così, mettiamo subito un pezzo iniziale e poi ci risentiamo fra poco. Vi dico solo che oggi puntata super interessante qui su Nervature, siamo in collegamento addirittura
con due persone da Reggio Emilia che ci racconteranno di Bosco Ospizio. Per ora non dico altro, e questo è Nissim the Glass Lamp Killer.

Ed eccoci, che torniamo in voce, appunto, prontissime per iniziare questa puntata. E allora, come preannunciavo, appunto, oggi parleremo di nuovo di verde urbano, tra l'altro tema che abbiamo già così un po' toccato da un po' vari punti di vista 2 settimane fa, quindi ci piace, siamo contente di tornare su questo. E oggi nello specifico ci interessiamo, come dicevo in apertura, della vicenda di Bosco Spizio. In mezza parola, tanto ne parleremo per tutta la puntata. Comunque, Bosco Spizio è un bosco, parco, un'area verde a Reggio Emilia che ha delle grandi qualità a livello di benefici ecosistemici per noi. E quindi potrebbe essere, anzi potrebbe rimanere quello che è, ovvero un bosco, e potrebbe essere magari tutelato in quanto tale. Invece, cosa sta succedendo? Invece ci sono dei progetti di urbanizzazione e di cementificazione proprio in quest'area, in particolare sotto mano di Conad, chiaramente però in accordo con l'amministrazione comunale. È una vicenda molto viva, in realtà va avanti già da anni, però questa estate in particolare, questo agosto, si è diciamo riaccesa, non tanto per le persone che la seguivano, loro erano sempre sul pezzo, ma insomma a livello anche più mediatico si è riaccesa perché tra le varie cose insomma hanno iniziato un presidio permanente, poi ci faremo ovviamente raccontare meglio tutto ciò. Io mi metto un attimo in collegamento con Beatrice, appunto, che fa parte dell'assemblea permanente di Bosco Spizio, che è qui per raccontarci il tutto dagli arbori, arbori, arborei e arbori fino adesso. E poi invece nella seconda parte di puntata avremo un collegamento in realtà registrato, non sarà in diretta, comunque con Davide Mattioli che è un arboricoltore che fa parte anche lui di tutta la vicenda e tutta la lotta, che ci parlerà più nello specifico dell'aspetto appunto dell'ecosistema Bosco Ospizio. Essendo qui appunto su Nervature ci interessava decisamente fare un focus proprio su questo. Quindi mi rimetto un attimo un po' di musica sotto e mi date qualche secondo per fare il collegamento, ci risentiamo fra pochissimo. No, no, no, però mettiamo una musica che ci tiene sveglie, che dite? Tipo lei.

0: Ed eccoci, dovremmo essere in collegamento con Beatrice, ci senti? Perfetto,
1: Sì, ciao a tutte e tutti,
0: e
1: sono Beatrice.
0: noi ti sentiamo molto molto bene, forte e chiara. Eccoci qua, quindi in collegamento con Beatrice dall'Assemblea Permanente di Bosco Spizio. Come dicevo, così un attimo in apertura, magari ricordo il pad, se ci volete scrivere in diretta per domande, questioni o commenti vari, il link per accedervi è direttawombat.vado.li. Bene, allora Beatrice, eccoci qua. Grazie di essere qui con noi per spiegarci un po' la faccenda e siamo contente di dare voce anche a tutta la lotta. Beh, direi di partire con la prima domanda. Vabbè, se vi volete presentare meglio come assemblea, ovviamente hai lo spazio per farlo. Però introduco già chiaramente la prima domanda, che vabbè, molto banalmente, molto in generale, se ci puoi raccontare un po' da dove nasce tutta questa lotta di Bosco Spizio, come è nata proprio negli anni, quindi, e così un po' brevemente a che punto siamo oggi, poi approfondiamo.
1: Certo, allora intanto grazie a voi. Allora, appunto noi siamo, insomma, io faccio parte dell'Assemblea Permanente del Bosco Spizio, allora, che è un'area verde rinaturalizzata di 45 mila metri quadrati, che appunto sorge su Via Emilio Spizio, che è il tratto di Via Emilia più adiacente, diciamo, al centro storico, veramente a pochi chilometri. Su quest'area fino al 2005 sorgeva appunto l'ospizio che dà il nome al tratto di Via Emilia, appunto un RSA per anziani e la biblioteca, e dietro presentava appunto, diciamo, tutto, insomma, un giardino con varie alberature. Nel 2005, come ho detto, l'ospizio e la biblioteca sono stati demoliti e niente, dopo di fatto sono accadute diverse vicende dal punto di vista edilizio, in cui l'area è stata diciamo, chiusa completamente fino al 2025, però appunto tra le varie vicissitudini nel 2015 entra in gioco Conad, che lo acquista ad un'asta pubblica, ecco. Quindi quello che diciamo era ed è tuttora, come dicevo prima, quest'area rinaturalizzata, perché in questi appunto 20 anni la natura si è, dopo che appunto sono stati demoliti gli edifici, la natura si è rimpossessata completamente dell'area. E niente, quindi nel 2015 Conad acquista e purtroppo abbatte senza permessi autorizzativi 93 alberi, che poi appunto successivamente magari ne tratterà meglio Davide di questa cosa. E tra l'altro appunto dicevo senza permessi, in quanto la forestale multa Conad, che però per una questione anche lì burocratica, che non vengono inoltrati in regione i verbali, di fatto Conad non pagherà neanche, ecco. Quindi cosa è successo? Fino al 2025 l'area è stata di fatto chiusa e poi appunto noi nel 2024 iniziamo ad incontrarci per capire come poter insomma, salvare l'area da questa situazione, incontrandoci tutti mercoledì, quindi è un'assemblea assolutamente partita dal basso, autogestita, e niente, abbiamo provato in tutti i modi, sia a livello, diciamo, più istituzionale che, appunto, facendo appunto biciclettate, cortei, eventi, presentazioni a portare l'attenzione su Bosco Spizio, ecco, sulla sua importanza, sui suoi appunto valori, come dicevi anche tu prima, ecosistemici, proprio valendoci di parere di vari esperti anche da tutta Italia, ecco.
0: Ok, grazie. Senti, magari ti chiedo se ci puoi spiegare più nel dettaglio che cosa ci vorrebbe fare Conad con quest'area, qual è il progetto, diciamo.
1: Il progetto è definito appunto ospizio, praticamente prevede un intervento estremamente articolato, nel senso che non è su 45.000 metri quadrati di aree attuali, circa 35.000 verrebbero cementificati, facendo appunto un supermercato, quindi un nuovo punto vendita, strutture destinate al terziario, servizi pubblici, tra cui appunto la biblioteca, un polo territoriale e la casa della comunità. Quindi con ovviamente poi tutte le opere di urbanizzazione e azioni, diciamo, sulla viabilità, che ovviamente una opera di quest'entità richiede, ecco. Rimarrebbe quindi di questi 45.000 metri quadri, rimarrebbero solo circa 10.000 metri quadri che verrebbero appunto destinati a parco pubblico.
0: Ok. Carino, molto carino il progetto. sì. Beh, tra l'altro lo cito solo adesso perché forse anche nell'intervista dopo con Davide non ci soffermiamo su questo, ma è giusto anche ribadirlo. Chiaramente la cementificazione porta un sacco di problemi, quindi è vero che è comoda perché ci costruisci, perché ci passi, perché è fruibile, diciamo, dal punto di vista umano, però crea tantissimi problemi perché è consumo di suolo, e il suolo è una delle risorse fondamentali che dovremmo tutelare il più possibile perché è quello che sostiene la vita, tant'è che il nostro pianeta lo chiamiamo Terra, proprio perché se noi siamo vive e vivi è perché mangiamo, e tutte le nostre risorse di cibo e tutto il resto alla fine dei conti viene dal suolo. Quindi se continuiamo a cementificare, il suolo si perde e muore, diciamo, perché il suolo è vivo e contiene tantissimi, è proprio un ecosistema interno, e in più oltretutto la cementificazione porta un sacco ancora di altri problemi, tra cui dilavamento delle acque, quindi regimentazione delle acque che cambia completamente, e questo si porta dietro un sacco di fenomeni anche molto, appunto, che purtroppo ormai negli ultimi anni conosciamo bene, di alluvioni e quant'altro. Questo giusto per rifare il quadro, già che ci siamo. Ok, quindi a questo punto voi invece chiaramente vi opponete al progetto, e volevo sapere se invece ci avete cioè vi opponete chiaramente alla cementificazione, ma se avete una o più risposte, delle soluzioni per gli stessi problemi, che siano soluzioni diverse, più sostenibili, più per il bene alla fine della comunità.
1: Sì, no, appunto noi ci opponiamo al progetto in quanto prima di tutto sarebbe il quinto supermercato nel giro di 2 chilometri quadrati, quindi proprio partendo anche da questo presupposto non c'è la necessità di proprio un ulteriore punto vendita della grande distribuzione in quell'area. E secondariamente ovviamente è che un po' quello che insomma ci contestano alcune persone è che c'è appunto sul fatto che non è che noi non vogliamo i servizi destinati alla comunità. Ovviamente noi chiediamo semplicemente, visto che proprio esattamente di fronte a quest'area, ma proprio di fronte, c'è tutta l'area dell'ex San Lazzaro che è già adesso deputato, cioè gli edifici che ci sono già, perché appunto è anche quello un parco, ma con all'interno numerosi edifici destinati sia all'Università di Modena Reggio Emilia, sia appunto all'ASL, e però comunque, nonostante cioè molti siano già pieni, ce ne sono alcuni comunque liberi, ecco, che sono lì, sarebbero magari appunto da ristrutturare o comunque da sistemare, però ecco, non si creerebbe una ulteriore cementificazione, oltre al fatto che comunque è patrimonio storico, quindi diciamo che hanno anche un questi edifici hanno anche un valore storico. Quindi noi assolutamente continuiamo a ribadire questo concetto, che noi servizi alla comunità, che comunque il comune promette da appunto da più di 20 anni, perché parliamo di quando è stato appunto demolita l'ex, cioè l'ospizio e la biblioteca, è dal 2005 che l'amministrazione continua a promettere questi servizi, e appunto però con la clausola di affidarsi comunque a un'azienda privata, ecco. Quindi insomma con tutte le criticità che ne conseguono. Noi abbiamo presentato proprio pochi giorni fa, abbastanza nel dettaglio, nel senso che la proposta B che abbiamo già fatto anni fa, l'abbiamo ulteriormente articolata dopo appunto come dicevi tu, cioè dopo questo mese di presidio, perché noi è 2 anni e mezzo che cerchiamo di metterci comunque in contatto e avere risposte dall'amministrazione, risposte, cioè comunque avere un dialogo con Conad Centro Nord, ma non ci ha mai risposto, cioè non ci ha proprio mai risposto nessuno, nel senso che Conad Centro Nord proprio non pervenuto, l'amministrazione ci ha dato risposte sempre molto vaghe, nonostante appunto, come dicevo prima, abbiamo avuto momenti anche istituzionali estremamente importanti, perché abbiamo ottenuto il secondo consiglio comunale aperto nella storia di Reggio Emilia. Tramite mozione popolare presentato più di 2000 firme di cittadini, veramente in un tempo record, perché le abbiamo veramente raccolte nel giro di un mese e mezzo, cioè veramente in pochissimo tempo, però appunto cercando un confronto in queste sedi istituzionali, in realtà questo momento è stato completamente svuotato del suo significato, in quanto l'assessore all'urbanistica, che è l'assessore Pasini, 3 giorni prima, esattamente 3 giorni prima del Consiglio Comunale aperto, ha apposto l'ultima firma che diciamo sanciva la chiusura dell'accordo tra amministrazione e Conad Centro Nord, quindi appunto, come ho già detto, svuotando completamente di significato questo confronto che avevamo preparato, ecco.
0: Scusa se ti interrompo, sì, certo. Infatti la domanda successiva infatti sarebbe stata se hai modo di farci una panoramica, se vuoi anche sintetica, però per capire diciamo tutta la vicenda, di le azioni proprio che avete messo in campo come assemblea, le cose che avete chiesto, come, quando e come sono state respinte, di base respinte più che accolte, e, sì, quindi per arrivare un po' al perché del presidio di adesso.
1: Esatto, allora noi sì, è da 2 anni e mezzo che cerchiamo di avere un confronto, appunto come dicevo prima, appunto a livello istituzionale con la raccolta firme della mozione popolare, il consiglio comunale aperto, abbiamo fatto incontri pubblici chiamando proprio tra gli interlocutori l'amministrazione, amministratori delegati di Conad Centro Nord, l'ASL, però di fatto Conad appunto non ha mai risposto, l'amministrazione si è presentata, ma l'unica cosa che c'è sempre stato risposta è stata di ribadire che erano decisioni prese dalle amministrazioni precedenti, che ormai era troppo tardi e che quindi non si poteva più fare niente. Noi comunque abbiamo continuato appunto con mobilitazioni, cortei, biciclettate, flash mob, portando sempre, facendo raccolte firme, anche perché a febbraio 2025 c'è stato diciamo un escalation in quanto Conad ha chiamato un trattorista per iniziare lo sfalcio dell'area e nove persone facenti parte dell'assemblea sono entrate a bloccare la, appunto, il trattore sedendosi pacificamente davanti con uno striscione. Infatti noi lo ribadiamo sempre, siamo un'assemblea che comunque ha adottato il metodo non violento, quindi tutte le azioni che compiamo sono assolutamente appunto non violente, e in risposta a questa azione ed è stato più o meno l'unico contatto che abbiamo avuto a Conad prima di venerdì scorso, l'unico contatto sono state le 9 querele per violenza privata, invasioni di terreni edifici e manomissione delle recinzioni. Quindi l'unica risposta che abbiamo avuto fino a venerdì 28 agosto cioè l'unica appunto modalità che abbiamo avuto di contattare, di avere, entrare in contatto con Conad, sono state queste querele e basta. E niente, quindi successivamente a queste in questo tempo abbiamo comunque cercato di continuare a tenere alta l'attenzione, appunto facendo conferenze, abbiamo provato il ricorso al TAR, fino appunto, come dicevi tu, ad arrivare ad agosto di quest'anno, in cui tramite gli atti, la lettura degli atti in comune, abbiamo scoperto che il 3 di agosto, primo giorno di presidio, sarebbero arrivate le ruspe per iniziare i lavori. E quindi noi abbiamo convocato un presidio autorizzato per insomma, cercare di bloccare comunque l'inizio dei lavori, e di fatto è dal 3 di agosto che siamo in questo presidio permanente 24 ore. Lì, ecco, siamo lì. I primi due giorni sono arrivati i mezzi e siamo riusciti a bloccare sedendoci davanti al cancello. Poi di fatto i mezzi non sono più venuti. Continuando però appunto per tutto questo tempo, cioè utilizzando proprio solo fisicamente i nostri corpi,

ovviamente punta a conservare integralmente la, l'area e il bosco, senza avere nessuna superficie cementificata. Ovviamente ci siamo avvalsi da persone anche esperte del settore, e la nostra proposta, se posso diciamo illustrarvela molto, molto brevemente, si sviluppa attraverso diciamo quattro filoni principali. Una è quella della conservazione, in cui appunto, poi vabbè, come ribadirà anche dopo più tardi Davide, il fatto dell'importanza di quest'area che sia spontanea e non è un parco, che appunto è comunque un'area verde controllata, è proprio un'area completamente selvatica da 20 anni a questa parte. Quindi questa quest'area diciamo di conservazione, che in cui viene appunto lasciata a crescita spontanea. Poi un'area in cui invece sarà permessa diciamo la fruizione, e noi abbiamo fatto la proposta di creare dei percorsi naturalistici, però senza gli arredi di un parco, ma comunque che permettano ai cittadini di attraversarlo. Poi spingevamo anche per un filone diciamo legato alla didattica, ovviamente coinvolgendo professionisti del settore, dagli insegnanti, pedagogisti, educatori, oltre alle due scuole che si affacciano sul perimetro dell'area, perché da un lato c'è la villetta, che è una scuola dell'infanzia, e dal lato opposto c'è la scuola elementare di Samorante, quindi è anche appunto un'area in cui è possibile, data la vicinanza di scuole, dedicare appunto a tutte quest'area a scopi didattici, con progetti, spazi designati diciamo tramite quello che viene definito il Nature Based Solutions. Quindi appunto, oltre al fatto che di fronte c'è anche l'università, abbiamo appunto pensato anche ovviamente di coinvolgere l'università. Tutto questo, noi ci teniamo, perché proprio noi veniamo dall'assemblea, però deve essere deciso dalla comunità, ecco, non calata dall'alto, quindi questa gestione dovrebbe essere, puntiamo che sia il più possibile condivisa, oltre ovviamente tra la proprietà dell'area, anche appunto le scuole, l'ASL, i residenti, esperti, ricercatori. Quindi una scelta appunto tra tutte le persone, le realtà che lo possono e lo potranno ora attraversare, ecco. E oltretutto io ricordo, nel senso, perché non l'ho specificato prima, l'ospizio è stato buttato giù, ma parte delle fondamenta sono ancora rimaste, per quanto in realtà la natura, per dire, anche solo i camminamenti che c'erano appunto nel parco dietro all'RSA sono già stati mangiati tra virgolette la natura se n'è rimpossessata, quindi in realtà è rimasto veramente poco. Nelle fondamenta si è creato un'area umida, e quindi nonostante diciamo l'origine sia ovviamente di tipo antropico, però si è creata questa vasca con veramente un sacco di specie, sia di fauna che di flora, cioè c'è una ricchezza veramente incredibile, che poi ovviamente ne parlerà Davide, che più essendo arboricoltore più la sua il suo sono più i suoi temi, ecco. E quindi niente, noi abbiamo proposto il 28 agosto abbiamo fatto questa proposta Conad, abbiamo supplicato, quindi siamo, tra l'altro abbiamo fatto un presidio davanti al comune in sostegno ai nostri delegati che entravano in comune, in cui si sono presentate più di 550 persone, veramente organizzato 2 giorni prima, quindi il fatto che ci fosse, cioè ci sia stata questa risposta dalla parte in realtà non solo da Reggio, ma veramente da tutte le parti d'Italia sono venuti a darci sostegno.

0: veramente di una potenza incredibile, e però da questo incontro siamo riusciti a strappare da parte dell'amministrazione Conad, no, che non ci dicessero no subito, ma che prendessero almeno, ci prendessero qualche giorno per pensare effettivamente, ragionare alla nostra proposta. E niente, di fatto la risposta è già arrivata e ovviamente è stata purtroppo negativa, in quanto gli investimenti che hanno fatto sull'area sono troppo ingenti, non possono permettersi di perdere questo investimento, nonostante noi abbiamo fatto proposte al comune di cercare un'area già cementificata che possa appunto essere destinata alla costruzione del supermercato, ecco, per non appunto andare a intaccare, come dicevi tu, un terreno che di fatto è tornato vergine, ecco. E però in neanche 4-5 giorni di tempo di risposta, cioè, capiamo anche noi che non possono proprio tecnicamente aver avuto il tempo di valutarla, nel senso
1: Certo.
0: che comunque sono, cioè, provare a vedere se effettivamente nell'area circostante ci siano zone o capannoni, o comunque appunto aree già cementificate che potrebbero essere destinate a questo utilizzo, cioè comunque richiedono anche dei tempi appunto tecnici e burocratici di un certo tipo, che sicuramente non si esauriscono in qualche giorno. Quindi insomma questa è la situazione un pochino attuale. E noi abbiamo detto che comunque continuiamo il presidio, abbiamo lanciato una campagna di boicottaggio che in realtà un sacco di movimenti e persone, diciamo, ci hanno contattato per chiederci cosa potessero fare, e già spontaneamente hanno deciso di boicottare Conad riconsegnando le tessere. E niente, noi quello che al momento, insomma, quel momento che ci diciamo, l'energia è ancora altissima, e noi al momento stiamo in presidio finché qualcosa non si smuove. E in questi giorni sono giorni un pochino particolari, perché appunto temiamo, insomma, questo inizio settimana, l'arrivo di nuovo dei mezzi, quindi teniamo la soglia un pochino più alta rispetto magari alle settimane passate, e niente, siamo un pochino anche noi in attesa su quello che potrà succedere, ecco.
1: Ti ringrazio davvero per tutta la panoramica, veramente molto chiara. Siamo allora già in chiusura, incredibilmente, nel senso che ci sarebbe sicuramente da chiederti anche di più, volendo. Però, ecco, essendo in chiusura, abbiamo gli ultimi minuti e ti volevo chiedere velocemente due cose. Una è, un po' l'hai già fatto in realtà, però recitare che tipo di partecipazione c'è stata a questo presidio. Mi dicevi già fuori dai microfoni, appunto, che avete visto arrivare un sacco di persone della cittadinanza vicina o anche più lontana, ma che mai avevate visto, diciamo, coinvolta in mobilitazioni dal basso politiche. E poi, ecco, in conclusione, se ci dai magari dei contatti per seguirvi, per rimanere appunto aggiornati, a maggior ragione con questa cosa che ci ha appena detto
0: Certo, allora
1: vai.
0: sì, allora noi infatti, cioè, il risvolto in tutto ciò, che quello che ci diciamo da parte dell'assemblea più storica, perché ovviamente adesso cioè, si è allargata decisamente, cioè i numeri si sono alzati tantissimo, però appunto noi dell'assemblea storica, veramente tutti i giorni siamo estasiati, sorpresi della risposta che c'è stata in questo veramente comunque mese e passa di presidio. Noi abbiamo lanciato il presidio veramente pochissimi giorni prima, cioè del 3, e siamo arrivati alla domenica sera che non sapevamo minimamente, non avevamo idea di chi potesse arrivare, cioè diciamo, ma se ci troviamo in 5 cosa facciamo? Eravamo, proprio non sapevamo che risposta potesse esserci, ecco. In realtà diciamo che in questi 2 anni e mezzo abbiamo comunque fatto un lavoro di collaborazione con realtà a livello locale, regionale, fuori regione, che avessero comunque, cioè che portassero avanti le nostre stesse istanze, perché a maggior ragione ribadisco che in questo mese di presidio ci sono venute a trovare veramente persone da ogni parte d'Italia, da ogni parte d'Italia succedono cose simili, magari appunto dinamiche leggermente diverse, però sempre questa cementificazione indiscriminata a discapito di aree verdi di un'importanza insomma in questo clima che in questa crisi climatica che continua a peggiorare e va a colpire ovviamente soprattutto le fasce di popolazione più fragili, si continua appunto a cementificare senza freno, ecco. E niente, quindi noi il 3 ci siamo trovati al mattino subito alle 6, che c'era già appunto i mezzi sono arrivati, che eravamo sì, una quindicina, una ventina, nel giro veramente di un'ora sono arrivate 150 persone, e dal 3 agosto tutti i giorni arrivano persone, delegazioni, movimenti, associazioni da tutte parti d'Italia che ci portano il loro contributo, il loro sostegno, vengono lì e ci aiutano nel presidio, nel senso che noi appunto siamo lì H24, quindi abbiamo una zona tende e campeggiamo lì, e quindi vengono proprio persone a stare lì anche diversi giorni con noi. Ci sono persone che hanno trascorso le loro vacanze con noi anziché andare in ferie altrove, sono stati lì con noi offrendo le loro, anche appunto un discorso a livello culturale, perché hanno offerto le loro diciamo abilità, la loro cultura, mettendola a servizio proprio della comunità, perché si è creato questo calendario in cui ognuno poteva offrire un laboratorio, un incontro, una tavola rotonda su qualsiasi tipo di tema, e appunto creando cultura dal basso, condividendola, ed è veramente stato bellissimo, cioè non so dire quante persone abbiano attraversato lo spazio, perché veramente ma anche dall'estero, gente anche dall'estero che è passata, è venuta perché ha sentito parlare di noi, e veramente c'è, ha dato una carica, un'energia fortissima, e noi di questo saremo sempre grati a prescindere da quello che succederà, che ovviamente noi ci crediamo che in fondo porteremo la lotta avanti fino in quanto possiamo, e le energie ce la consentiranno. Però ecco, quello che è rimasto dal punto di vista di creazione di una comunità, soprattutto nella società attuale, in cui siamo, insomma, tendiamo ad essere estremamente individualisti, tendiamo proprio anche a livello lavorativo, che una persona deve sempre sapere fare tutto da sola, se no non è completa. Il fatto proprio di mettere a disposizione della comunità le proprie competenze, anche banalmente il proprio tempo, cioè nel senso che non è che serva chissà che cosa, tutto creare tutto questo, ecco.
1: Scusa, Beatrice, se ti interrompo. Che ecco, ti si iniziava a sentire un po' male, non so se ti stavi muovendo o che si
0: Ah, no,
1: iniziava.
0: no, no.
1: Ah, no, chissà, vabbè, e allora niente. Chissà, si è iniziato a sentire i rumori un po' robotici. Comunque, va bene, si arriva ogni altro. Dai, grazie per questa panoramica. Sì, ci tenevo a dare spazio, infatti, anche a questo aspetto della lotta, delle lotte in generale, perché comunque è un po' un fattore comune, ecco, ovviamente, quello che si crei comunità e si fanno infatti anche per questo. Se in conclusione ci puoi dare i contatti appunto per rimanere aggiornate, grazie.
0: Abbiamo pagine social, le pagine social che sono vostro.fizio.re, su Instagram e su vostro.fizio.reggio Emilia, abbiamo appunto poi nelle varie pagine link, qui appunto troverete tutte le informazioni. Tutte le iniziative che abbiamo fatto dall'inizio, insomma, è tutto documentato, quindi se volete informarvi, potete anche scrivere, potete passare, per chi vuole può passare assolutamente al presidio. Al momento il presidio sarà autorizzato fino al 14 di settembre, che poi man mano rinnoviamo, quindi per chi ha la possibilità io consiglio veramente di passare anche veramente solo qualche ora per poter respirare l'aria che circola, che insomma è veramente sollecitante, penso che dà speranza, riempie il cuore, riempie proprio il cuore. Cioè, per noi ce la viviamo quotidianamente, quindi siamo anche in un certo senso già un pochino più abituati, che appunto dai riscontri che ci dicono le persone che vengono da fuori, che dicono no, abbiamo sentito questa cosa, dovevamo assolutamente venirvi a trovare, perché c'è la speranza, c'è la speranza in questo modo, in questo mondo,
1: Bello,
0: che
1: bello, bello.
0: ancora si può fare, no, si può fare, si può creare un mondo diverso, una comunità diversa, ecco.
1: Sì, grazie, guarda, grazie davvero. Ripeto, appunto, siamo felici di aver dato voce e spazio a questa cosa, a questa lotta. Quindi ti saluto. Peccato davvero, gli ultimi secondi, gli ultimi minuti si sentiva un po' malino, ma penso si riesca a capire, si sia capito. In ogni caso, comunque, poi dalla pagina del podcast che pubblicherò stasera o comunque nei prossimi giorni, che troverete dal sito di Radio Wombat, ci saranno tutte le informazioni per contattarvi, appunto, quindi rilinkerò tutte le pagine varie. Grazie Beatrice e a risentirci. Ciao ciao.
0: Grazie mille a voi, a te, grazie, grazie mille.
1: Ciao.
0: Ciao, ciao. Ciao.

0: Ed eccoci, allora siamo sempre qua su Radio Wombat. Come avevo già preannunciato dall'inizio di puntata, a questo punto passiamo al secondo collegamento, che vabbè non è in diretta, ma è uguale tanto. Quindi abbiamo intervistato Davide Mattioli e vediamo, allora scusate, vediamo se si sente. Quindi gli abbiamo fatto una serie di domande e poi appunto lui ci ha gentilmente spiegato un po' meglio tutta la questione dal punto di vista proprio della complessità del bosco, appunto di Bosco Spizio, del suo ecosistema. Vediamo se si sente.
1: Eccoci qua.
0: Allora, scusate. Sì, quindi vabbè, gli abbiamo innanzitutto chiesto di presentarsi.
2: Sì, ciao. Allora, io
0: Eccoci.
2: mi occupo appunto di arboricoltura specializzata, quindi gestione degli alberi a 360 gradi, diciamo, dalla loro piantagione a tutto quello che riguarda la loro cura durante tutto il loro ciclo vitale e anche la loro gestione quando, per così dire, il ciclo è arrivato alla fine, quantomeno. Per noi, per la nostra specie, quindi anche la gestione del legno morto o degli alberi habitat, o quindi tutto quello che può essere alternativo, diciamo, all'abbattimento di un albero non più considerato funzionale o esteticamente apprezzabile secondo i canoni convenzionali. Io mi occupo anche di cercare alternative all'abbattimento. Quindi consolidarli o creare situazioni in cui anche un albero compromesso possa rimanere dove si trova, e quindi mi occupo anche nel caso di veterinizzazioni o realizzazioni di aiuole habitat con legno morto, rigenerando anche dei piccoli pezzi di parco, ad esempio. Come è successo a Correggio, qui in provincia di Reggio Emilia, da un albero che era destinato all'abbattimento, ci siamo via via allargati per ripristinare un pezzo di area pubblica, un parco. Ora c'è una bellissima aiuola con prato stabile, polifita, con prato naturale, legno morto, che è fondamentale per tutta la fauna saproxilica che anche dal legno dipende, e l'albero stesso è diventato, già era importante per la conservazione della biodiversità e per i suoi benefici ecosistemici, lo abbiamo ulteriormente complicato con l'installazione di nidi artificiali o realizzazione di nidi proprio sulla sua struttura, quindi letteralmente scavando branche e tronco con attrezzi specifici per creare delle piccole nicchie ecologiche, quindi per delle fessure all'interno delle quali possono riprodursi o soggiornare pipistrelli, nidi per insettivori, per picchi o anche per ad esempio mammiferi arboricoli come moscardini, oppure anche rettili, quindi lucertole, è già abitato da tantissime specie. Fra l'altro c'è anche un progetto di monitoraggio e di osservazione di come sta evolvendo il progetto, capitanato dal comune, ma di cui fa parte anche l'università non mi ricordo se di Parma o di Modena e Reggio, vi chiedo scusa. Anche diciamo le scuole del circondario, quindi diventa anche un luogo appunto di studio e di conoscenza e di coscienza collettiva. E sono anche perito agrario, quindi mi occupo, diciamo, il mio percorso di studi prevede anche un'attenzione all'ecosistema campagna, diciamo le fasce più periurbane o anche proprio produttive votate all'agricoltura, e quindi la conservazione in questo caso della biodiversità anche in campagna, quindi un diverso modo di condurre la campagna in modo che sia comunque produttiva, ma non così ostile, ad esempio, alla fauna selvatica, è brutto da dire, ma non così impattante ed inquinante come l'agricoltura convenzionale. E per concludere un po' il pacchetto, sono anche giardiniere d'arte certificato dalla Regione Emilia-Romagna, oltre ad arboricoltore certificato anch'esso dalla Regione Emilia-Romagna, quindi intervengo anche in aree, in parchi storici o soprattutto su alberature particolarmente antiche, vetuste, ripeto, sempre in modo specialistico, ecco. Mi sono interessato della battaglia di Bosco Ospizio perché in realtà incarna un po' tutto quello di cui io mi occupo, quindi conservare, gestire il verde, gli alberi e le aree verdi in modo oculato, consapevole, in modo che siano davvero una risorsa per la nostra specie, ma una risorsa non fine a noi, cioè non a uso e consumo nostro, cioè che sia davvero una risorsa per tutte le forme di vita che l'abitano, e quindi anche la complessità, il comprendere, il trasmettere anche quello che può essere la complessità ecosistemica e l'importanza di un luogo del genere come Bosco Ospizio per tutto quello di cui io mi occupo, quindi queste, parlando di nature based solution oppure di rigenerazione proprio di spazi anche urbani degradati, ma che grazie alla natura, grazie alla potenza e alla forza che si sprigiona proprio dagli ecosistemi fatti di alberi, di arbusti, di prati, di quello che viene definito, è stato teorizzato da Gilles Clément, il terzo paesaggio, infatti cito anche il libro spesso, il manifesto del terzo paesaggio, tutti quei luoghi marginali in cui la natura si riprende i propri spazi e noi dovremmo intanto, noi umani dovremmo intanto essere grati che ciò avvenga, dovremmo avere la curiosità di capire cosa succede in questi luoghi, in questi contesti, e imparare non soltanto a tollerarli, ma imparare ad apprezzarli, se non addirittura amarli, quantomeno non fargli la guerra, non voler a tutti i costi pretendere che il verde, le aree verdi, il paesaggio assomiglino a tutti i costi a quella che è la nostra idea di verde gestito, di verde ordinato, di verde pulito, di verde convenzionale, perché non ci rendiamo in realtà sufficientemente conto di quanto quest'idea sia profondamente sbagliata, condizionata da logiche proprio, da un retaggio culturale che non conosce davvero come funziona un verde sano, un verde utile, e quindi lì sta anche un po' nella logica proprio del progetto di un'area verde, progettare la zona funzionale, progettare la zona frequentata e progettare la zona dove l'uomo sta un po' più indietro, si fa un po' più in disparte per permettere che siano gli alberi, che siano gli arbusti, che siano i prati e tutti coloro che li abitano di avere un luogo in cui potersi riparare, potersi riprodurre e poter convivere con reciproco giovamento. Perché quello, diciamo, che uno degli obiettivi anche del mio lavoro, quindi prendermi cura degli alberi, degli ecosistemi in questo caso, è un modo per prendermi cura anche della collettività, proprio per lasciare questo mondo un po' meglio di come l'ho trovato, e quindi mi occupo anche, diciamo, di iniziative di educazione con le scuole, con le scuole elementari, con le medie, di ogni ordine e grado, insomma. Però una cosa che purtroppo ho constatato è che investiamo a volte tanto sui bambini e le bambine, sui ragazzi e sulle ragazze, quando poi siamo noi adulti a fargli trovare fuori dalle scuole un ambiente che è il contrario di quello che gli vorremmo insegnare a custodire, ad apprezzare. Quindi la lotta per Bosco Ospizio, per salvare questo luogo, è proprio nelle mie corde, tutto quello che cerco di applicare quotidianamente nell'approccio a un singolo albero, a un'aiuola, a un giardino, a un parco. E lì c'è tutto, c'è proprio tutto, anche per il contesto, insomma, per dove si trova, per come è ubicato, per le strutture che lo circondano, per i quartieri popolari, l'asilo, la struttura per anziani o la struttura riabilitativa per disabilità gravi. Cioè, quello è un luogo che davvero potrebbe essere, orientato in parte ad essere una, chiamandolo anche Healing Garden. Giardino curativo, un parco curativo, ma già così com'è, chi non lo ha visto non si può rendere conto fino in fondo di che bellezza è in grado di sprigionare quel luogo. E quindi questo è il motivo per cui, quando mi è stato chiesto a suo tempo, un paio di anni fa, questa lotta agli albori, ancora questa utopia della serie, ma ci proviamo a far qualcosa. Per provare a salvare questo luogo, anche se sembra proprio che partiamo sconfitti, partiamo completamente underdog, cioè siamo sconfitti in partenza. Perché no? Ne vale la pena. E oggi siamo qua, non si sa ancora quale sarà l'epilogo di questa enorme e meravigliosa mobilitazione, ma qualcosa nel mentre sicuramente si è fatto, si è mosso e come andrà a finire dipende un po' da quanti e quante decideranno di sposare questa battaglia che non è solo per questo luogo, ma è proprio per un'idea diversa di società e di convivenza con il verde e con l'ambiente che ci circonda.
0: Ok, ti volevo chiedere a questo punto, per inquadrare un po' la situazione, un po' dalla lontana, diciamo, se ci puoi fare un po' un inquadramento dal punto di vista legale di come è riconosciuto Bosco Spizio, come è stato riconosciuto, come lo è oggi, giusto per capire, per appunto orientarsi un attimo su, ecco, quali tutele può avere o non può avere, ecco, se ci fai un po' una panoramica su questo.
2: Esatto, diciamo questa mobilitazione per questa area in particolare ha fatto emergere una grossissima criticità, una grande lacuna, in questo caso legale e legislativa, perché per la legge, diciamo, la legge non è ancora sufficientemente adeguata a riconoscere e tutelare un luogo del genere. È un luogo, Bosco Spizio, che ha avuto diverse vite, quindi se lo prendiamo in esame adesso, proprio lo osserviamo dall'alto, ha assolutamente quelli che sono i criteri per essere riconosciuto da quella che diciamo un po' la Bibbia laica della materia forestale, quindi per quanto riguarda la tutela e la pianificazione delle aree boscate o delle foreste, che è il TUF, che è il testo unico forestale, il decreto legislativo dovrebbe essere 36 del 2018, ma mi riservo di verificare. Fondamentalmente richiede che un'area boscata, per essere considerata bosco e tutelata in quanto tale, deve avere almeno un 20% di copertura arborea, almeno un'estensione di 2000 metri quadrati e una larghezza media, diciamo, di almeno 20 metri, di 20 metri, diciamo, questi tre due, diciamo. È un'area di 4 ettari e mezzo, non è tutta alberata, ovviamente c'è una parte ad alberi ad alto fusto, alberi di seconda e terza grandezza, e c'è un sottobosco, ci sono gli arbusti, prati, c'è anche delle aree fatte di rovi, di vitalba, quindi sono anche rampicanti, spontanee, cioè piante spontanee di ogni specie, ogni ordine e grandezza. E purtroppo lo stesso documento che individuerebbe e tutelerebbe quest'area in realtà ha nei propri criteri di esclusione i giardini e le aree private. E questo luogo, essendo che in origine si trattava del giardino, fondamentalmente del parco, di una struttura sanitaria che poi è stata abbattuta, che è l'ex ricovero per anziani, proprio di ospizio, per quello il nome è Bosco Ospizio. E quindi c'erano fondamentalmente solo le alberature che erano state messe a dimora per ombreggiare i viali e per popolare il parco, quindi prettamente ornamentale. Quando è stata abbattuta la struttura, diciamo, è lì che è iniziato un po' ad evolvere, anche grazie soprattutto all'abbandono. È rimasta un'area classificata giardino, perché anche se poi diciamo, la componente architettonica è stata abbattuta e macinata e ridistribuita sul suolo in certi punti, la vegetazione, come abbiamo poi potuto constatare in luoghi della terra dove si sono verificati degli stravolgimenti epocali, pensiamo ad esempio a Chernobyl, quindi l'esplosione nucleare di Chernobyl che ha raso tutto il suolo, o le bombe nucleari su Hiroshima e Nagasaki. Ci sono alberi che sono sopravvissuti a quello, e diciamo che riappropriarsi di un'area del genere è stato un gioco da ragazzi. E quindi ci troviamo ad oggi in questo paradosso per il quale quello che a suo tempo era un giardino, quindi un giardino privato, un parco pubblico, privato, ma comunque usufruito dalla collettività, proprio grazie all'abbandono si è trasformato ed è evoluto, si è completamente trasformato, si è rigenerato, le alberature hanno continuato a crescere, il sottobosco ha iniziato a svilupparsi. E nonostante il turbamento ripetuto da parte dei proprietari dell'area che hanno già più volte trinciato all'interno con mezzi meccanici, decespugliato, tentato di radere al suolo tutta la vegetazione, tranne le alberature ad alto fusto, che quelle diciamo hanno avuto un po' più accortezza, se non fosse in realtà che nel 2015, e anche qui ecco che torniamo alla legge. Nel 2015 sono stati abbattuti 93 alberi, 93 alberi ad alto fusto, questo numero è importante, di cui 12 platani e 81 tra tigli, mirabolani, libocedri, aceri negundi, olmi, non so se l'ho già detto, comunque diverse specie e diverse alberature ad alto fusto. Ma questo abbattimento è avvenuto in modo illegale, tant'è che è stata comminata una sanzione dall'allora ancora esistente corpo delle guardie forestali, due sanzioni, la cui somma di 19.000 euro, in parte in capo al comune di Reggio Emilia e in parte alla regione Emilia-Romagna, non si capisce bene per quale motivo, non erano mai state richieste. Perché pare che i verbali a un certo punto si fossero persi, non sono mai stati trasmessi, la multa non è mai stata richiesta da parte del comune di Reggio Emilia e l'altra che doveva essere trasmessa alla regione Emilia-Romagna si è persa nei meandri della burocrazia o una distrazione o non so come poterla identificare, ecco. Fino a qualche mese fa, in cui appunto è emersa prepotente questa vicenda, è tornata agli albori della cronaca anche grazie a un'istanza di un consigliere comunale, di un gruppo consigliare di opposizione, e da quello che è emerso dai giornali una parte di questa sanzione è stata pagata, quella al comune di Reggio Emilia, ma la regione Emilia-Romagna, tramite l'ufficio tributi, diciamo, ha dichiarato che non può più esigere questa multa per la loro parte, e si parla di diverse migliaia di euro, è perché i termini sono decaduti. E quindi, quando si parla anche di legge, di legalità, grossa incognita della serie, o vale per tutti o non vale per nessuno. Ma ritornando alla tutela dell'area, quello che si sta cercando prepotentemente di far capire è che quest'area va tutelata esattamente per com'è oggi, per questo potente esempio di rigenerazione spontanea. Non ci sono sufficienti regolamenti o leggi locali o nazionali che tutelino il terzo paesaggio, che tutelino queste aree abbandonate. E dove per fortuna l'abbandono ha lasciato lo spazio alla natura di riappropriarsi, quindi di riconnettere il cielo al suolo attraverso il vegetale, attraverso le piante pioniere, le fioriture spontanee, gli arbusti, l'humus derivante dalla decomposizione delle foglie e degli alberi morti, tutta la fauna saprossilica che demolisce il legno e rigenera, restituisce la sostanza organica al suolo. Cioè, tutto questo non esiste ancora un sufficiente quadro normativo di riferimento per poterlo tutelare, per poterne garantire la sopravvivenza e soprattutto poter godere dei suoi servizi ecosistemici, perché sono proprio i luoghi dove la biodiversità riesce a manifestarsi in modo più prorompente, in modo più puro, evidente e anche sano, perché sappiamo benissimo anche in ecologia che la stabilità di un ecosistema è quello che dà poi la salute, diciamo la complessità di un ecosistema è quello che lo rende stabile e quindi sano, e quindi noi che ne facciamo parte ci ritroviamo all'interno di un qualcosa che ci cura, che ci protegge, ci salva anche letteralmente in questo momento, in questo periodo storico drammatico in cui la stessa ONU sembra gettare la spugna, perché abbiamo sforato completamente tutti quelli che potevano essere i confini, planetari, globali sul clima, sull'innalzamento delle temperature. Come cita lo Stockholm Resilience Center, con i planet boundaries, con i confini planetari, la biodiversità, ad esempio, l'abbiamo demolito e veramente abbandonato alle spalle come confine già da anni. E quindi si tratta veramente di dover intraprendere, di dover immaginare anche delle tutele legislative, ma con un'urgenza mai sentita prima, di proteggere queste aree, di preservarle, di studiarle, conoscerle e tramandarle, perché sono quelle che letteralmente, soprattutto in ambito urbano, ci permettono di avere ancora un briciolo di possibilità di avere una qualità della vita decente, soprattutto in un quartiere così marginale, popolare, come San Maurizio, come Villa Ospizio in questo caso, richiederebbe. E quindi questa lotta sta facendo emergere prepotentemente come bisogna rimettere mano al codice civile, al codice penale, scusi, al testo unico forestale. E trovare il modo di tutelare questi luoghi prima di ogni di qualsivoglia diritto acquisito edificatorio, prima di qualsiasi progetto di rigenerazione urbana che preveda ulteriore consumo di suolo, prima di mettere mano a qualsiasi piano regolatore o rigenerazione intesa come rinnovamento della città, cioè se non si tiene presente, se non si mette in agenda assolutamente di tutelare queste zone, di che cosa stiamo parlando, ecco.
0: Entrando allora più nel merito, nella questione viva, per cui appunto mi ci interessava anche avere uno scambio con te, se ci puoi adesso spiegare un po' di cosa si tratta e di cosa ci aspettiamo, ecco, quando arriviamo a conoscere Bosco Ospizio, ovvero dal punto di vista ecosistemico, che cosa troviamo. Quindi ci interessa sapere un po' qual è la complessità, se hai modo, diciamo, in questa frangente a parole di spiegarcela, dell'ecosistema Bosco Ospizio, anche magari facendo una valutazione temporale, cioè com'era magari tot 20 anni fa, metti, e come si è evoluto, come si sta anzi evolvendo, e quindi anche quanto della complessità che troviamo oggi è dovuta al fatto che è stato, per così dire, abbandonato per tutti questi anni. Quindi questo, e magari ecco se riesci anche a dirci se ci sono magari qualche esempio di specie particolare che è stata avvistata o appunto addirittura monitorata.
2: Per quanto riguarda la complessità del luogo, è proprio, come già detto precedentemente, è l'abbandono, la condizione che ha permesso la riorganizzazione nel tempo e nello spazio e anche in profondità e in complessità di tutte le specie che abitano Bosco Spizio, sia per quanto riguarda la componente vegetale, diciamo, ma soprattutto anche quella animale. Perché Bosco Spizio assolutamente è un luogo che pullula di vita, pullula di alberi ad alto fusto, nelle più svariate condizioni, quindi ci sono alberi comunque giovani, performanti, ai tanti che sprigionano bellezza, ombra, fresco e quant'altro. Ci sono anche alberi vecchiotti, se vuoi, un po' rotti, un po' rovinati, alcuni sono secchi, morti in piedi. E che sono fondamentali per la conservazione della biodiversità, perché proprio grazie alla loro conformazione, alle loro fessure, fratture, corteccia secca sollevata o la presenza di edera sui loro fusti o a branche spezzate o all'azione di funghi cariogeni che ne stanno demolendo la struttura. Sono proprio questi che vengono definiti in gergo tecnico dendromicrohabitat, sono i luoghi che vengono abitati da una miriade di forme di vita, a partire ad esempio dal picchio, che è un po' l'architetto del bosco, viene considerato l'architetto naturale del bosco, che scava delle cavità comunque con estrema difficoltà, ha bisogno di legno magari un po' più degradato da funghi per poter scavare il legno e fare la propria tana, poi il proprio nido viene abbandonato, viene abitato anche da altri uccelli o da altri mammiferi. Anche dai pipistrelli, oppure dai ghiri, dagli scoiattoli, è capitato anche. E quindi voglio dire, ci sono tantissimi alberi che sono proprio i primi che vengono di solito messi nel mirino, in quanto danneggiati, in quanto non proprio performanti, e sono quelli che vengono definiti con scarso rigore vegetativo oppure con criticità strutturali, sono i primi che vengono abbattuti, vengono rimossi. E quindi proprio un luogo del genere dove tu puoi permetterti di conservarli, recintando magari l'area e lasciandogli lo spazio anche per un ipotetico schianto di potersi sdraiare al suolo e comunque continuare attraverso ad esempio la degradazione del legno morto, ad arricchire il suolo, a restituire sostanza organica al suolo, ci sono anche proprio nella gestione forestale, c'è il focus e i riflettori sono sull'importanza di conservare gli alberi habitat e il legno morto, proprio per garantire la salute e la resilienza di un bosco. Bosco Spizio è pieno di alberi habitat, quindi alberi bucherellati, ricoperti di edera. L'edera è un'altra pianta che viene molto spesso criminalizzata perché viene detto che fa morire le piante e gli altri alberi, ma non è assolutamente così. Anzi, è una pianta con un ruolo ecologico fondamentale perché fiorisce e fornendo polline e poi successivamente bacche, quindi nutrimento, e essendo una sempreverde, fondamentalmente tutto l'anno garantisce habitat a tutta una serie di forme di vita che dall'edera dipendono, e soprattutto questo avviene in periodi dell'anno in cui c'è molta scarsità sia di polline che di bacche, ad esempio. Quindi per gli impollinatori selvatici o anche per gli uccelli e i mammiferi che si cibano delle sue bacche è fondamentale. Bosco Spizio è pieno di edera, ma ce n'è tanta tanta. Se ci pensate, in un parco pubblico appena un po' di edera prova ad arrampicarsi su un albero viene rasa al suolo molto spesso. C'è questa stratificazione appunto di chiome, ci sono chiome enormi, espanse, belle, proprio piene, ci sono alberi più bassi, più piccoli, ci sono sempreverdi, ci sono latifoglie, ci sono arbusti spontanei di vario tipo, ci sono rovi, e anche il rovo, le razze, le more, la pianta che ci dà le more, molto spesso è considerato un nemico da abbattere, da radere al suolo, in realtà e proprio la sua natura, la sua conformazione permette la nidificazione sia di uccelli che magari nidificano al suolo, quindi starne o fagiani piuttosto che quaglie, forse non è il contesto giusto, bosco spizzero, almeno non ne ho viste, ma soprattutto gli uccelli, gli insettivori, i passeriformi, gli uccelli quelli piccoli, quelli delicati, hanno bisogno di arbusti intricati all'interno dei quali nidificare per essere al riparo dai predatori. Il bosco spizzero è pieno anche di questo. Poi se pensiamo anche ad esempio solo alla tutela degli impollinatori selvatici, molti dei quali sono inseriti nelle liste proprio per la tutela, per la loro tutela in quanto in via di estinzione, sono i più importanti per garantire il processo di impollinazione delle piante e quindi la loro riproduzione, e quindi in realtà la stragrande maggioranza dei cicli produttivi che ci donano e che ci permettono di avere una catena alimentare, della quale appunto, dalla quale noi ci approvvigioniamo, tutto passa dagli impollinatori selvatici, sono in fortissima contrazione perché sia in campagna che in città tutto è avverso. Cioè, in città, in un parco pubblico, se ci pensiamo, appena sbuca una margherita, di solito si invoca il taglio compulsivo. In campagna non ne parliamo perché tutto ciò, tutte le superfici possibili sono votate alla produzione, quindi alla coltivazione di specie vegetali fini all'alimentazione diretta nostra, come ad esempio il grano, il mais, ma anche per l'alimentazione animale, quindi pensiamo alla filiera del parmigiano reggiano, l'erba medica per l'alimentazione del bestiame, e possibilmente che non vada neanche a fiore, quindi voglio dire, ci sono delle grossissime criticità da prendere in considerazione diciamo, Bosco Spizio ci mostra anche come può essere un luogo, appunto abbandonato, come diventa, come si complica, come si stratifica e come diventa forte. Bosco Spizio è, come dicevo, è già stato trinciato più volte, ma continua a rigenerarsi a una velocità impressionante. Cioè, da prato ci sono queste dinamiche di cosiddetta successione ecologica, per cui le pioniere, quindi anche olmi, robinie, qualche ailanto, perché no? Cioè, rinascono e ricrescono, pioppi, pioppi, non ne parliamo, ricrescono a una velocità impressionante e sono senza irrigazione, perché lì non c'è un impianto di irrigazione. Però ci sono, ad esempio, anche le zone umide. In che senso? Ci sono le vecchie fondamenta di cemento della vecchia struttura che è stata demolita, che quando piove si allagano e diventano in realtà un preziosissimo ecosistema acquatico, attraversato periodicamente magari da uccelli migratori acquatici, ma diventano proprio dei luoghi attrattivi, ad esempio per specie protette come il rospo smeraldino, che lì è stato più volte visto, censito, fotografato, filmato, e quindi specie protette dalle direttive Habitat, della Convenzione di Berna, ma anche tutte le leggi che tutelano la cosiddetta fauna minore, anche a livello regionale, cioè lì dentro ce ne sono una miriade, dagli impollinatori a mammiferi, rettili, anfibi, uccelli, è pieno di uccelli rapaci, che ad esempio si nutrono dei ratti, è uno dei temi, uno degli arieti che vengono utilizzati per sfondare, per gentrificare, per abbattere Bosco Spizio, che c'è pieno di ratti nei quartieri limitrofi, ma i ratti sono delle specie. Una specie estremamente adattabile e opportunista. Se trovano pattume, cassonetti, come purtroppo avviene nei dintorni del bosco, nei vari quartieri, sono molti cassonetti dell'indifferenziato anche, che vengono lasciati lì per giorni a fermentare al sole, e i ratti ringraziano. E quindi Bosco Spizio, che potrebbe essere un generatore anche in questo senso di soluzioni basate sulla natura, ovvero invece di derattizzare con rodenticidi, veleni, trappole, colla che finiscono con l'uccidere una quantità enorme, per quanto garantiscano in ogni caso una morte atroce anche al ratto stesso, ma uccidono anche tutta una serie di altri animali che rimangono invischiati o avvelenati da queste trappole, da questi metodi arcaici e barbari di controllo. E quindi abbattere gli alberi habitat dove magari nidifica il gufo, l'assiolo, la civetta, Barbagianni magari, non c'è il Barbagianni a Bosco Spizio, però sicuramente li abbiamo quantomeno visti passare e sarebbe necessario fare un censimento, un vero e proprio censimento della biodiversità. E quindi a Scioli, all'Occhi, c'è pieno, pienissimo. E soprattutto quando parlavo di ecosistemi acquatici, nel giro di poco vengono abitati da tutta una serie di specie animali che vivono e sono strettamente connesse alla presenza di ecosistemi acquatici, quindi insetti acquatici, notonette, ragni d'acqua, ditischi che predano attivamente, ad esempio, le larve di zanzara. Oppure si possono riprodurre le libellule. Le libellule sono delle formidabili cacciatrici di zanzare e, come ben sappiamo, la zanzara è l'animale che al mondo fa più vittime umane nella nostra specie, con malattie in quanto vettore di patologie che pensavamo soltanto confinate alle aree tropicali e invece ormai le abbiamo anche qui da noi, quindi dengue, West Nile, per fortuna ancora la malaria, non si ha notizia, ma ormai manca poco, visto le temperature, visto la globalizzazione, la velocità con cui riusciamo a importare patogeni da ogni dove, insomma. È un grandissimo generatore di nature-based solution, volendo, Bosco Ospizio. E senza parlare appunto della possibilità di poterne godere anche per le strutture sanitarie del circondario, per la collettività, poterlo attraversare magari in bicicletta o a piedi o in carrozzina, poter stare all'ombra di queste chiome, poter godere di quello che viene definito in gergo soundscape, quindi il paesaggio sonoro, questo insieme di rumori rilassanti che atavicamente ti riconducono all'ambiente da cui noi veniamo, nel quale ci siamo sviluppati ed evoluti. Noi eravamo mammiferi arboricoli in origine. La nostra conformazione ossea, fisica e la nostra storia evolutiva ci riconduce agli alberi, alle foreste, ai boschi, quindi semplicemente perché ci fa stare così bene, stare immersi nel verde, perché noi siamo parte di tutto quello e ce lo siamo dimenticati. Noi adesso pensiamo di dover dipendere ad ogni costo dal cemento ovunque e comunque, e non sto dicendo che dobbiamo depavimentare il mondo, ma in parte purtroppo è così, perché se pensiamo anche al consumo di suolo e al tasso di cementificazione al cui abbiamo assistito in passato e continuiamo ad assistere, anche solo prendendo in esame l'Emilia-Romagna, sono numeri drammatici, drammatici, e quindi a maggior ragione un luogo come Bosco Ospizio con un suolo in parte pavimentato, ma già depavimentato dalle piante stesse che hanno divelto l'asfalto, lo stanno distruggendo, lo stanno recuperando, lo stanno riconnettendo, come già dicevo prima, il suolo all'aria, all'atmosfera, e rendendolo nuovamente funzionale, permeabile, quindi anche in un'ottica di prevenzione di fenomeni alluvionali, delle cosiddette città spugna, le piante pioniere lo stanno già facendo. Ma com'è possibile che ci sono esperienze ed esperimenti in tutto il mondo, nei contesti magari più avanzati, sulla ricerca di soluzioni basate sulla natura, anche nella rigenerazione di zone inquinate, di fabbriche abbandonate, per la bonifica di terreni avvelenati, proprio contaminati da sostanze, da reflui industriali, da metalli pesanti, da agenti inquinanti, come ad esempio il quartiere Sacca a Milano, il quartiere Goccia, chiedo scusa. Ci sono degli esperimenti potenti che mostrano come affidarsi agli ecosistemi ci permetta in realtà di rimediare anche a degli errori nostri, degli errori del passato. E quindi la complessità di Bosco Spizio la si può veramente prendere da moltissimi punti di vista, anche solo pensiamo alla regola del 330-300, di cui ultimamente si è parlato molto.

sentirsi rigenerato anche solo alla vista. E un 30% di copertura arborea nel proprio quartiere. E già solo Bosco Spizio da solo questa regola la fa schizzare prepotentemente. 300 metri la distanza attraverso la distanza da percorrere massima dalla propria abitazione ad un'area verde di qualità, quelli che oggi vengono magari definiti rifugi climatici, ragionando in un'ottica di emergenza, in realtà lì ancora non c'era questa, adesso quando è stata elaborata questa teoria, questo numero, questa formula, ancora non si pensava purtroppo a questi effetti drammatici del cambiamento climatico, quindi oggi a maggior ragione è un elemento in più per conoscere, tutelare, preservare, salvare quel luogo. Perché è veramente un potentissimo generatore di benefici ecosistemici in ottica di assorbimento delle polveri sottili, di ombra, di raffrescamento, di umidità grazie all'evapotraspirazione, alla prevenzione di fenomeni erosivi, proprio per la possibilità delle chiome di captare l'acqua e di impedire il compattamento o di comunque rompere i flussi, di mitigare anche queste piogge torrenziali alle quali siamo assoggettati sempre più spesso e con sempre maggior virulenza. E i soundscapes di cui vi parlavo prima, quindi proprio il paesaggio sonoro, il rumore delle foglie, gli insetti, le cicale, i grilli la sera, il fatto che Bosco Spizio sia sprovvisto di illuminazione è una cosa fenomenale. A Bosco Spizio la notte è davvero notte, e quindi puoi sentire i suoni della notte dal tuo balcone, da casa tua. E ti fa star bene se hai l'orecchio per ascoltarlo, ovviamente. E quindi spero davvero che si possa rendersi conto dell'importanza di questo luogo, davvero già così com'è. Se poi lo si riuscisse a rendere percorribile, fruibile anche dalla collettività, pur conservandone le sue prerogative di selvaticità e di naturalezza, sarebbe davvero un'opportunità imperdibile.

Eh sì, oggi puntatona densa, come avete sentito. Molto, molto densa. Siamo veramente felici di aver dato spazio a questi temi, a questi argomenti, e di averlo fatto in modo appunto sotto forma di approfondimento. Assolutamente utilissimi sempre tutti.

gli aggiornamenti giorno giorno, appunto, sulle varie lotte, però ecco, come nervature ho pensato fosse forse più interessante, ecco, calarsi proprio completamente per un'ora e mezza, anzi di più, abbiamo un po' sforato oggi, appunto nei meandri di, in questo caso, la questione di Bosco Spizza e Reggio Emilia. Io ringrazio ancora una volta Beatrice e Davide per essere stati qui con noi. Con Nervature ci risentiamo settimana prossima, quindi sempre lunedì alle 19. Concludo magari ridando di nuovo contezza del periodo, appunto, riguardo alla vicenda Autistici Inventati, che per esempio la nostra radio, ma tantissime altre realtà di movimento, stanno affrontando in questo periodo. E di nuovo rimando a rimanere aggiornate tramite il sito della radio, radiowombat.net. Io vi auguro a tutte buona serata e vi lascio con questa canzone. Già in realtà state sentendo in sottofondo Umbertona Miss Perfumato, in realtà ce ne siamo sentite diverse di quest'album, ce le siamo un po' usate come tappetino oggi. Ci piace, ci piace. Quindi di nuovo buona serata a tutte e a tutti, rimanete connesse e ci risentiamo con Nervature tra una settimana. Ciao ciao!

0: Radio Wombat.
1: Da sempre.
2: E obiettivamente.
3: La migliore.

0: Devi guardare la mail mentre stai seduto sul cesso.
1: Devi trovare l'hashtag più trendy.
2: Devi seguire i tuoi amici.
3: Ma che sei una guardia?
4: Devi farti i cazzi di tutti.
5: Devi trovare il tasto cance.
6: La tua vita deve essere scandita dal cinguettio della tua suoneria.
7: Devi installare programmi a caso.
8: Devi inserire le genti nelle cerchie.
9: Devi twittare ogni due minuti.
10: Ti devi piacere.
11: Ti deve piacere.
12: Devi aggiornare il tuo profilo su Facebook.
13: Devi avere Stephen Hawking su Ruzle.
14: Devi fare finta di avere una Lomo.
15: Devi essere sempre connesso.
16: Ti devi loggare.
17: Devi farti un MacBook.
18: Ti devi aggiornare.
19: Ci devi dare la tua posizione.
20: Ti devi pacciare.
21: Devi installare l'app.
22: Devi farti uno smartphone.
23: Devi condividere tutto.
24: Dammi il tuo numero di cellulare.
25: Devi cambiare il mood.
26: Devi taggare tutto.
27: Tutto.
28: No, no,
29: no,
30: no,
31: no,
32: no,
33: no.
34: Il vero sballo è dire no.

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo. Senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

perfetta.

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo. Senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

0: buona questa Skype Cola.
1: Buone queste mail commerciali. Mo mi mangio tutto il pacchetto.
2: Io ho trovato la sorpresina col microfono commestibile.
3: Io ci ho trovato una microspia gommosa col GPS.
4: Ma fammi leggere un po' gli ingredienti.
5: Controllo E132. Spione di Gommasio.
6: Conservante dei log. Stabilità commerciale.
7: Succo di delega.
8: Stanco del solito fast food? Serviti un bel piatto di autogestione con la ricetta originale della nonna, un tegame di consapevolezza, un pizzico di cifratura, paranoia aiosa.
9: Non delegare l'utilizzo della rete a multinazionale corporation, utilizza servizi autogestiti.
10: Bevi, non fatte beve.

riuscirà, che purificherà l'intero universo e ci farà

alcuni pensieri emettono dei suoni che diventano l'equivalente di una bomba sonica. Usando suoni e movimenti diventerete capaci di paralizzare i nemici, spezzare ossa, appiccare fuoco, soffocare un nemico, fatti scoppiare le viscere. Nessuno deve andare contro la

Sta arrivando una tempesta, la nostra tempesta. E quando arriverà scuoterà l'intero universo.

0: popolo di Gerusalemme, Roma è vostra sorella. Per dimostrarvi la nostra amicizia e uso di questi tempi, liberare un malfattore dalle nostre prigioni. Allora, chi volete che vi liberi allora?
1: Libera Barnaba!
0: Molto bene! Allora, libero Barnaba!
2: Scusi, non abbiamo nessun Barnaba, signore.
0: Come?
2: Non abbiamo nessun Barnaba, signore.
0: Ah, non abbiamo nessun Barnaba.
1: Oh! Allora, Bruto, che devi liberare!
0: Io? Che hanno tanto da riacchiare?
2: Risus abundat in ora ebreorum.
0: Ma staranno sfogliandomi?
2: Oh no, signore.
0: Molto bene. Libero Brutto!
2: Non abbiamo neanche un Brutto, signore.
0: Ma niente Barnaba, niente Brutto!
2: Non mi dispiace.
0: Chi è questo chi è questo Brutto che volete liberare?
1: È un rapinatore! È un aggressore!
3: È un violento rinaso!
1: Non ha capito niente, scema!
4: Un brigante, deve dire!
0: È un rinomato criminale!
2: Ma non l'abbiamo?
0: Non abbiamo proprio nessuno!
2: Oh sì, signore, abbiamo Sansone!
0: Sansone?
2: Sansone, lo strangolatore sadduceo! Sila, l'assassino siriano! Svariati scribi sediziosi della Cesarea! 67 assassini...
1: L'affa che li ha posto,
0: figlio! Buona idea, Bisellonio!
1: Fudditi! Abbiamo Fanfone, lo strangolatore sadduceo! Fila, il famoso assassino siriano! Scrivi fa svariati sediziosi della Cesarea!

Alzerò lo sguardo oltre il parcheggio custodito di un hotel a ore, in un tempo in cui il tempo era deserto. Restarono a fissare gli aerei puntare dritti contro il cielo, avamposti in fuga da un mondo in rovina. Lei raccolse da terra la divisa d'ordinanza, le carte consumate di una missione fallita, e lasciò cadere la sua ultima offerta in una valigia aperta ai piedi del letto.

Lui fantasticò di notti senza ombre, dentro crateri di solitudine. Lei gli chiese una mano a spartire gli avanzi di ciò che era stato loro. Poi, senza dare nell'occhio, si avventurarono fuori, come stranieri.

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo, senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca, che non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

0: Anche le foche bevono Radio Wombat.
1: Radio Wombat.
2: Da sempre.
3: E obiettivamente.
4: La migliore.

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo, senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

Allora, dunque, siamo molto emozionati per questo concerto, quindi scusate eventuali stecche o imprecisioni.

Buongiorno Palestina, 173esima trasmissione su Radio Wombat. Il titolo di oggi è questo: 11 agosto 1944, Firenze liberata, ora tocca alla Palestina. Facendo seguito alle critiche e alle contestazioni sollevate in vari ambienti nei confronti del Festival Reimage Peace, festival che si è tenuto a Firenze dal 10 al 12 luglio sotto la direzione artistica di Noah, Mira Wad e Jill Dor, e al dibattito vivace che ne è conseguito, la sera dell'11 agosto alle ore 21 si svolgerà un'assemblea seminario nella piazza dell'Isolotto a Firenze. L'iniziativa è indetta da Firenze per la Palestina e da Sanitari per Gaza e riflette un'impressione diffusa di assistere ad una vasta operazione di normalizzazione sulla situazione in Palestina e soprattutto a Gaza. Attraverso operazioni artistiche e culturali che mettono a confronto le esperienze di gruppi di israeliani e palestinesi, mettendo però in ombra il contesto di oppressione sistematica che questi ultimi subiscono quotidianamente, ne risulta la normalizzazione di una realtà che normale non è, e cioè quella invece dell'apartheid, della violenza che Israele esercita sulla popolazione palestinese ormai da quasi 80 anni. Non possiamo infatti dimenticare che in Palestina non c'è un conflitto